per essere distanti siamo stio. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambio foto di sfondo, ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: This is a song called Plush.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero. L'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
1: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il

0: Dio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero. La visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre esse si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire. Ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni, mentre disputava nel tempio con i dottori.
4: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuno con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

pare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
3: He's truly one of music's newest superstars.
4: He wrote and performed many of the Doobie Brothers' biggest hits, and he's now enjoying success of his first solo album. Yeah.
3: That LP includes this week's number one song, which you'll hear later in the program. But right now, we have a real treat for you. Michael is going to debut his newest release, which is called I Gotta Try. Please welcome Mr. Michael McDonald.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita, allontana da noi le oscure suggestioni del male.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia.
4: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco con...

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
0: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
4: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
5: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezione fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano

Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana. Ci sentiamo ogni martedì alle 11 su Radio Incontri in Brutto.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezione fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione.

0: armi a Kiev. Il Pentagono invia in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi nel corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Riferisce Wall Street Journal, il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, dice il presidente. Francia, violenza e 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Torniamo a Milano, in Italia, oggi l'Istituto dei Ciechi con la sezione del capoluogo lombardo di Monza Brianza dell'AIL celebra il mezzo secolo di attività. Matilde Cani è responsabile delle relazioni esterne e fundraising della sezione milanese dell'AIL.
1: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. E lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre. Potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Ricordiamo che anche Tamoil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 di ottobre. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen, la Premier propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Intanto Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte di carburanti, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono l'export di carburanti a ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale, già bersagliato più volte. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno a fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Francia, violenze, 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Durante le proteste sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano Mashahar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e sotto i colpi del suo copilota. Chiudiamo con lo sport. Calcio, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nation League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata!

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti

0: di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Quando

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
3: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue. Avis aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue, ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.

fatto il giro del mondo con la nostra classifica internazionale e adesso grazie ancora per la linea al nostro buon DJ Cibo e torniamo a casa, torniamo in Italia, sempre in diretta su Radio Fa Buon Sangue. È il momento delle prime 5 della classifica italiana. 5 posizioni, 5 artisti, soprattutto 5 canzoni che dimostrano che anche in Italia sappiamo raccontare l'amore, l'estate, le emozioni e quando serve anche le figuracce. Partiamo dalla posizione numero 5, dove troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Già dal titolo abbiamo capito tutto. Quando chiedere scusa in italiano non basta, meglio giocarsi anche spagnolo e in inglese, una specie di scusa internazionale, così magari aumentano anche le possibilità che qualcuno ci perdoni. I Pinguini riescono ancora una volta a mischiare ironia, sentimento e qui la loro capacità di raccontare situazioni nelle quali prima o poi ci siamo passati tutti. E allora Sorry, scusa, lo sento, eccoli a voi.

0: a tutti gli amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Biagio Izzo. Donare sangue è una cosa che aiuta te e gli altri, quindi dacci una mano, anzi un braccio, se no grazie.
1: Dalla scusa internazionale passiamo alla posizione numero 4 di Musica Fa Buon Sangue, e qui troviamo Noemi insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Beh, una domanda apparentemente semplice, ma che nella storia della musica e delle relazioni umane può nascondere qualsiasi cosa. Tu cosa fai questa sera? Beh, può voler dire cena romantica, aperitivo, concerto, oppure quel messaggio mandato alle 11 di sera quando non hai magari organizzato assolutamente niente. Noemi porta la sua voce dentro un brano che parla di incontri, emozioni e di quelle situazioni in cui una semplice domanda può aprire una porta. E allora la domanda ve la facciamo anche noi. Voi cosa fate questa sera? Beh, intanto ascoltiamo Noemi e Vito Salamanca.
2: Star-

Siamo sul podio, saliamo ancora nella nostra classifica italiana. Al numero 3 troviamo Merck e Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope. Beh, qui dentro c'è un bel concentrato di musica italiana contemporanea, produzione elettronica, voce, energia, e qui richiamo a Napoli che dà al brano un'identità immediata. Partenope è il nome mitologico legato alla città di Napoli, ma qui diventa soprattutto un'atmosfera. Sole, mare, passione e quella voglia di vivere che, diciamo, non ha bisogno di troppe spiegazioni. Insomma, dopo l'internazionale, anche la nostra classifica italiana ci porta in vacanza.

0: È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Rau Cremona e volevo ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e fa bene agli altri. Quindi dateci una mano, anzi, dateci un braccio.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo alla seconda posizione e qui cambiamo ancora atmosfera con Saif insieme a Brash con Parlar d'amore. E già il titolo sembra quasi una provocazione, perché una cosa è parlare d'amore, un'altra è riuscire davvero a parlarne senza complicarsi la vita. Il brano mette insieme due mondi e due sensibilità che funzionano bene proprio perché mantengono un linguaggio diretto, personale, senza troppi giri di parole. Perché alla fine l'amore sarà anche complicato, ma almeno una cosa è semplice: prima o poi bisogna parlarne. E loro lo fanno conquistando la seconda posizione. Saif e Brash.

E siamo arrivati alla vetta numero uno della classifica italiana di musica fa buon sangue, è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, un titolo che già da solo sembra avere la temperatura di una giornata d'estate, macchina, amici, musica accesa e quella voglia di non prendersi troppo sul serio. Tommaso Paradiso torna con una canzone che porta dentro il suo classico immaginario fatto di situazioni quotidiane, di nostalgia, leggerezza e piccoli dettagli che diventano ricordi. E questa settimana il ricordo evidentemente già diventato una hit, perché lo troviamo direttamente alla numero uno. Questa è la vetta della nostra classifica italiana, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

anche la classifica italiana è arrivata al termine. Abbiamo fatto il giro del mondo con le prime 5 internazionali, poi siamo ritornati in Italia con altre 5 canzoni, dimostrando ancora una volta che la musica cambia lingua, stile, ritmo, ma alla fine riesce sempre a trovare il modo di raccontarci. Da Musica fa buon sangue per questa settimana è tutto, quindi un grande saluto a DJ Cibo, che ritroviamo tra pochissimo qui in studio per continuare la diretta insieme, e naturalmente un saluto a tutte le radio che condividono e trasmettono il nostro programma. Ne salutiamo simbolicamente una, ma sapete benissimo che quel saluto è per tutte voi che ogni settimana ci date spazio e ci permettete di arrivare sempre più lontano. Grazie della compagnia, grazie della musica e grazie soprattutto di essere rimasti con noi. Da Andrea Collalto per questa settimana è tutto. Da Musica fa buon sangue, la linea ritorna in studio al nostro buon DJ Cibo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta per ora l'Unione Europea. Intanto il Presidente americano Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo di carburante al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero del Made in Italy comunica il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. È in diminuzione sui 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Presidente Mattarella sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del Principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Sempre oggi il capo dello Stato, in occasione del 12° congresso, ha definito le aziende familiari un virtuoso assetto produttivo nazionale. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito ancora il ponte sud della capitale. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Terrore sul Dubai Tel Aviv, le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti, le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano colpito ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era ancora a terra sotto i colpi del suo copilota. Infine Francia, violenze, 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti. Sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Gli studenti sono contro i tagli all'istruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
4: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. Emerge da un'indagine del sindacato Anao Assumed. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di economia e finanza che anticipa la manovra di bilancio. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese comunica che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale è ancora in diminuzione, 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto questa mattina al Palazzo dei Principi. Ucraina, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale ucraina, già bersagliato più volte ieri. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai, Smith Makhkar. In una videochiamata con il premier indiano Modi racconta di aver aperto la cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Ho sentito l'aereo precipitare, in quel momento ho trovato la forza di aprire la porta, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. L'oreficeria di Arezzo si colloca al quinto posto nella classifica dei principali 10 distretti italiani con un valore delle esportazioni di 4.551 milioni di euro, pari a circa 4,55 miliardi, un dato che evidenzia il peso del comparto oro faretino nel commercio internazionale e il suo contributo alla presenza delle produzioni italiane sui mercati esteri. La graduatoria tratta da monitor dei distretti di Intesa San Paolo Research Department su elaborazioni di dati Istat vede Arezzo preceduta dalla meccanica strumentale di Milano e Monza, dai metalli di Brescia, dalla pelletteria delle calzature di Firenze e dalla meccanica strumentale di Bergamo. Arezzo è anche il secondo distretto toscano presente in classifica, dopo la pelletteria e le calzature fiorentine. Per il territorio aretino la posizione in classifica sottolinea la dimensione internazionale di una delle sue specializzazioni produttive più rappresentative. Con oltre 4 miliardi e mezzo di euro di export, l'oreficeria si inserisce dunque ai vertici della graduatoria, accanto a distretti di meccanica, metallurgia e moda. Parliamo ancora di economia e stavolta di desertificazione commerciale. Il fenomeno coinvolge i bar. Dal 2019 sono stati persi in provincia di Arezzo oltre 140 esercizi. In occasione della giornata mondiale del caffè di ieri, Confesercenti Arezzo ha presentato i dati sullo stato di salute della categoria dei bar. Secondo i dati elaborati da Confesercenti Nazionale, tra il 2019 e il 2025 ad Arezzo ne sono spariti 75, pari al 22,03%. Arezzo e provincia 142, pari al 16,03%. In Toscana 1.716 bar in meno. A livello nazionale il numero delle imprese è passato da 169.839 a 145.766, con 24.073 attività in meno, una flessione del 14,2%. Il quadro nazionale mostra inoltre come la contrazione sia stata più intensa nei comuni capoluogo, dove il calo raggiunge il 15,6% rispetto al 13,4% degli altri comuni. La sicurezza stradale, obiettivo zero vittime, è il tema e l'obiettivo della mattinata di corsi pratici, lezioni e incontri che 400 studenti degli istituti Cesalpino e 4 novembre di Arezzo affronteranno il prossimo 7 ottobre per conoscere tutti gli aspetti della sicurezza sulla strada, della guida corretta, le conseguenze della guida in stato di ebbrezza, le fasi di un intervento in caso di incidente, passando per la conoscenza delle norme del codice della strada. La mattinata si terrà al Polo Tecnologico di San Zeno Zero Spreco AISA Impianti e sono invitati a partecipare non solo gli studenti ma chiunque desideri conoscere meglio le buone pratiche di guida e i rischi della strada. Sentiamo Chiara Legnaiuoli, presidente di AISA Impianti, e Marzio Lasagne, direttore generale AISA Impianti.
1: Il grande impegno con i ragazzi per l'educazione, dall'educazione ambientale, ora anche l'educazione alla sicurezza stradale. 400 ragazzi, lo spazio lo avete?
2: Sì, necessariamente lo spazio c'è e è un'iniziativa formativa che rientra nell'ambito dell'educazione civica, no? I ragazzi la apprendono a scuola in tutte le discipline e questa è una modalità pratica per renderli partecipi e protagonisti in quanto è una iniziativa formativa e quindi le forze dell'ordine procederanno con tutta una serie di moduli che descriveranno il codice della strada e quindi quali sono le condizioni nello specifico in cui i ragazzi si possono trovare se guidano in stato di ebbrezza, piuttosto che quali sono i danni e le possibili conseguenze anche da un uso improprio del cellulare, che purtroppo loro utilizzano quando guidano il motorino e poi gli adulti spesso si vede anche quindi mentre guidano la macchina e quindi c'è questa parte teorica sul codice della strada e poi ci sarà la parte pratica, loro potranno apprezzare un'esperienza, un esperimento in cui verrà simulato un incidente di macchine e motorino con dei feriti e quindi tutti i rilievi operati dalle forze della polizia, quindi dei carabinieri, i vigili, la polizia locale quindi e al contempo poi l'azione del 118, quindi della Croce Rossa, Croce Bianca e quindi l'intervento con le ambulanze. Questo per farli riflettere in maniera concreta e decisa su quelli che sono gli effettivi rischi, le effettive relative difficoltà poi a, come dire, gestire queste situazioni e quanto questi traumi possono fondamentalmente cambiarli. E quindi è creare un cittadino consapevole fino da piccoli, quindi consapevole in tanti ambiti e settori, e questo è uno di loro.
1: Il 7 ottobre da zero spreco a zero incidenti.
3: Sì, è stata un'iniziativa, devo ringraziare il CONI e Mario Mazzi che hanno avuto questa idea di proporcela, abbiamo aderito con entusiasmo e siamo rimasti altrettanto colpiti favorevolmente dal fatto che poi tutti coloro che sono impegnati giornalmente sulla sicurezza stradale e purtroppo anche sul recupero di chi spesso è incidentato hanno aderito immediatamente a questa proposta. Quindi il 7 ottobre vi saranno 400 ragazzi delle scuole medie Cesarpino e 4 novembre che verranno a vedere la simulazione di un incidente, compreso poi il recupero dei feriti, e non solo, ma vi saranno poi dei moduli formativi per insegnare ai ragazzi quali sono le regole della strada e soprattutto quali sono i rischi a guidare in determinate condizioni, stato d'alterata ebbrezza, alcol, eccetera. E un'altra cosa secondo me interessante è il fatto che ci hanno chiesto di aprirlo anche alla cittadinanza, non solo alle scuole, e devo dire che ci sono molte persone che hanno chiesto di poter venire anche loro a fare, adulti che vogliono, come dire, nuovamente fare una formazione sulle regole base del codice della strada.
0: Sulla giornata del 7 ottobre abbiamo sentito anche Amelio Menguzzo, che è comandante della Polizia Locale del Comune di Arezzo, Luca Pancioni, disaster manager del 118 di Arezzo, Alessandro Casavecchia, funzionario del Comando Vigili del Fuoco di Arezzo, Bernardo Mennini, presidente Automobile Club di Arezzo, e Mario Mazzi della Federazione Motociclistica.
4: Comandante, qual è il contributo della Polizia Locale a questa iniziativa ad AISA Impianti?
5: Allora, una giornata bellissima, perché comunque coinvolgere ragazzi delle medie, quindi dagli 11 ai 14 anni, che si avvicinano ad essere utenti della strada non solo come pedoni ma come in bicicletta, ma anche proprio ad approccio per il batentino, è una giornata fondamentale al rispetto delle regole. E come polizia locale noi saremo presenti con il nostro personale, i nostri equipaggi e dei mezzi per sottolineare ed evidenziare l'attività che viene fatta quotidianamente sulle strade, che non deve essere solo, e vorremmo che non fosse sia solo come rilevazione degli incidenti stradali, ma un'attività proprio in chiave preventiva, perché gli incidenti stradali non possano più esserci, ecco. Quindi infatti anche il titolo è obiettivo incidenti zero. Chiaramente il ringraziamento va ad AISA Impianti, che ha organizzato questa giornata, e a tutte le altre comunque istituzioni, oltre alla polizia locale, chiaramente a Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, il CONI, comunque, e magari mi sono dimenticato anche qualcuno, ma tutti insieme uniti in un unico obiettivo, quello di abbattere l'incidentalità sulle nostre strade.
4: Cosa ci dicono i dati rispetto agli incidenti nel territorio aretino?
5: Allora, i dati sicuramente sono in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti, però ancora è troppo poco. Cioè, c'è l'obiettivo a livello europeo, poi chiaramente a cui l'Italia si adegua, è un'incidentalità zero, quindi andare, ci sono degli obiettivi, degli step fino al 2030 per abbattere e ridurre il più possibile gli incidenti stradali, e ancora ce ne sono veramente troppi. Noi come polizia locale andiamo a rilevare gli incidenti sulle reti viarie urbane, e veramente ancora non troppi incidenti ancora con feriti o comunque prognosi gravi. Disattenzione, distrazione alla guida, mancata rispetto della segnaletica stradale, però il messaggio è: la regola non viene rispettata, ma tutti gli utenti, anche chi ha ragione, deve cercare di adeguare il proprio comportamento alla guida, come pedone, come in bicicletta, al motorino, alla macchina, per cercare di prevenire gli errori altrui. Ecco, questo è un concetto fondamentale che noi andiamo nelle scuole, comunque in questi eventi come il 7 ottobre, per sensibilizzare tutti quanti a questo.
6: La giornata dei impianti è una giornata che prevede un aggiornamento, una divulgazione di quello che è la sicurezza stradale a tutti i ragazzi delle scuole medie. E saranno coinvolti circa 400 ragazzi. Noi nel nostro setting dimostreremo quali sono le attrezzature per il soccorso, faremo vedere insieme a Croce Bianca, Croce Rossa e Misericordia quali sono le tecniche di soccorso e la dimostrazione dei mezzi. A termine della giornata ci sarà anche una simulazione di soccorso per un intervento congiunto insieme, come dicevo, alle tre associazioni di volontariato che sono il nostro braccio operativo quotidiano nel soccorso sanitario e oltre insieme ai Vigili del Fuoco. Classico intervento congiunto in sinergia per quello che riguarda il soccorso in un incidente stradale. Tutto questo è svolto a sensibilizzare i comportamenti e prevenire gli incidenti.
7: Partire dai giovani, il progetto Arezzo Cuore con la campagna dei defibrillatori, con la formazione a cascata che da ragazzi è andata verso i genitori, ha dimostrato che investire sui giovani è fondamentale e ha anche un'ottima resa in termini di riuscita del percorso, perché hanno un potere di apprendimento che è molto superiore rispetto anche a un'apertura mentale che è molto superiore a quella degli adulti. Quindi giornate come queste rivolte ai ragazzi sono fondamentali. Noi sì, siamo la prima linea, entriamo in campo quando la prevenzione fallisce e tutto questo comporta appunto un'operazione di soccorso che vede in campo molte figure, oltre al 118 ci sono i Vigili del Fuoco che hanno un ruolo fondamentale in nostro supporto per quello che riguarda la sicurezza dello scenario e l'estricazione soprattutto dei pazienti dalle lamiere delle macchine. E poi abbiamo il nostro braccio operativo che il volontariato, che sono Misericordia, Croce Rossa e ANPAS, che quotidianamente collaborano con noi, sono parte integrante del sistema sanitario che svolgono interventi di soccorso assieme a noi quotidianamente.
8: Voi simulerete letteralmente quello che accadrà, che accade insomma normalmente in uno scenario dove succede un incidente.
9: Faremo tutte le tecniche che mettiamo in campo quando ci sono degli incidenti stradali, quindi in concerto con il personale appunto del 118. E noi metteremo in sicurezza lo scenario, andremo a tagliare le lamiere quando serve, dopodiché affideremo le persone coinvolte alle cure mediche. Ci tengo a sottolineare che quella simulazione che facciamo è reale, è realistica,

0: sicura nel momento in cui avviene, quindi bisogna far crescere l'attenzione attorno a questo. Oggi un'iniziativa come quella di AISA, che mette insieme tanti soggetti, compresi noi, è un'ulteriore contribuzione a questo tipo di lavoro, perché solo così, facendo tante iniziative, senza che uno rivendichi la paternità per forza, è invece il grande lavoro fatto nel corso dell'anno della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia, tutti quanti impegnati nel sensibilizzare, solo facendo capire che conviene comportarsi correttamente per noi stessi e per gli altri, quindi condividere le norme non come un fatto imposto, ma come un fatto veramente intimamente condiviso, è l'unica strada. Quindi nell'ambito della prevenzione, qui avremo 400 ragazzi e quant'altro, l'unica maniera è parlarne seriamente, far capire quali sono i rischi e come evitarli, perché questo è un vantaggio per noi, puntare su quel sano egoismo che ci deve preservare di fronte all'incidente.
1: Siccome dobbiamo parlare davanti a 400 ragazzi, che non capita tutti i giorni, che stanno per prendere il motorino praticamente alla terza media, volevamo quel giorno raccontare come funziona. Non è che se si cade il motorino, oppure se un incidente con un motorino contro una macchina che conduce rotti, si mandano a casa. Sicuramente se va bene ti trovi in ospedale, e se va un po' peggio vai al cimitero. Questo è poco ma sicuro. È bene improntarla così la situazione, perché se no non si risolve il problema. Per tutti i giorni si muore per le strade, i problemi ci sono continuamente, e noi diremo a questi ragazzi come funziona appena che si compra un motorino. Si va a comprare il motorino, se lo compri come ti pare, da chi ti pare, però è come un abito. Te lo devi sentire addosso, guardi l'altezza, guardi le ruote che siano alte per le buche, anche se ce ne pochi, però ci sono. E poi anche il colore è importante, che sia bianco, nel senso che ti vedi a una certa distanza. Fatto tutto questo, te lo fai portare a casa, prendi confidenza con il motorino, con un tuo amico o con il tuo parente, con chi ti pare. Già il motorino è stato pagato, perché quando si presenta il nipote che fa il motorino, non l'ho già pagato. Comprano anche il casco è importante, non c'è bisogno di comprare un casco da 2000 euro, il casco sono tutti omologati, basta un casco da qualche centinaio di euro. L'importante è che sia integrale.
2: Una giornata tra Sansepolcro e Arezzo per il ministro della cultura Alessandro Giuli, atteso questo venerdì 2 ottobre, a due appuntamenti che intrecciano patrimonio artistico, relazioni istituzionali e un legame familiare con la Valtiverina. Nel capoluogo è confermata la sua partecipazione alla cerimonia inaugurale della mostra L'immagine di Francesco dal Medioevo al Novecento, promossa dal Comune e dalla Fondazione Cere Firenze con la Fondazione Guido d'Arezzo in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Ma la giornata del ministro inizia stamani a Sansepolcro con un saluto istituzionale alla presenza delle autorità locali e una visita privata nei luoghi simbolo di Sansepolcro.
3: Al Mezzogiorno Pop,
4: trasmissione Gli incontri in blu,
3: cura di Alessandro Ferri e Carlo Spi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti.
4: Lo faccio la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in blu.
5: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su tutta frequenza.

pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crisi dell'inflazione. Cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione e la riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica i prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica, nel 2025 le dimissioni salgono al 150%, lo annuncia il sindacato ANAO Assumed. Dopo 10 anni si innovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni a von der Leyen propone di usare extragettito tutti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea, già alle 18 con i ministri sul documento programmato.

0: capo di Finanza Pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
1: Ci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, fino a tanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato a Commissione, richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei costi su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma interne fanno vedere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia, Germania, resta tema centrale, come per la stessa della prossima legge di bilancio che era nel Consiglio dei Ministri, per approvato il dotto programmatico di finanza pubblica, mo atto della lunga fase che porta poi alla manovra per il 2026, tra le misure si pensa all'eco plus al 5% prime case e poi interventi sull'IRPEF, verrà dato e libera anche la clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento di scostamento di bilancio. Si parla di 7 miliardi da Palazzo G. Augusto Cantelmi, lo studio.
0: Grazie Augusto per l'aggiornamento. Annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Ce ne parla Giuseppe Caso.
2: Cade il prezzo del carburante lungo la penisola dopo Eni, Kuwait e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina diesel. Secondo la nota di staffetta quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi fermata oggi anche dall'osservatorio dei carburanti del Ministero delle Imprese. Le difficoltà le a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di prezzi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni, dopo il taglio alle bollette di luce e gas, ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per la pesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al costo dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino a 1 ottobre e potrà essere estesa a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Il Caporaso, linea allo studio.
0: Intanto la sospende la vendita all'est di carburante ed anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Europa non sbloccherà le sue riserve. Decisioni determinate da motivi interni potrebbero avere pesanti ricadute su mercati mondiali. Era Placenti.
3: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre l'esportazione di prodotti petroliferi fuori di Hong Kong e in attesa di nuove indicazioni, fino a punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non le viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina, 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentire direttamente saranno Singapore, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti i mercati cinesi, mentre ci saranno essi sui mercati mondiali. E non aiutano gli annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gas per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Il presidente Mattarella è a Moncarlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visitato di un capo dello Stato italiano Principato, il presidente accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti involti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Il copilota agli arresti trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di ascesa una volta immobilizzato dai passeggeri dell'equipaggio del volo Dubai Tel Aviv. L'orattato idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro italiano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito a evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferì morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che secondo le prime informazioni il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista, fermato di aspettare a breve risultati punitivi per capire se è stata l'azione di uno solitario è stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le condizioni sono in migliore. In una videochiamata col primo ministro Narendra Modi ha raccontato che sebbene a terra ferito è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei perso che morisse altri. Una missione uscita da Gerusalemme. Alessandra Buzzetti, allo studio.
0: Ucraina, una persona morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colto nuovamente ponte sud della capitale. Marco Burini.
5: Scuole, ospedali, ponti, domini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono gli obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio. Il

0: peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la Cale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la aerea non riesce a intercettare i missili, i droni che i russi hanno ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del front ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate a monte. Invece è già successo e Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini lì nello studio.
1: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti. Oggi 100 le scuole chiuse, bloccate anche 25 campus universitari. E solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. Fu anche Cassonet a Parigi. Il ministro della giustizia di Chiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la moderazione degli edifici scolastici efficienti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Orlandi.
2: L'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per ulteriore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in azione per le malattie croniche. Pubblicato sotto ufficiale l'aggiornamento LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. 800 i nuovi servizi terapie. Viene inserito screening neonatale per fia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio è giunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredofamiliare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento interviene anche nel disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni totali o totali la fibromialgia, idrosade e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, su cui si consente in questo modo al sistema sanitario nazionale di tenere passo con le innovazioni e rafforzarne la tenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Alle Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca, procura di Palermo con l'arresto del vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti di studi di Palermo e Roma, De Gale e la sua azione. Denota l'ufficio inquirente, i pubblici ministeri pizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio, dopo successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera, persa giornata Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini sono impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Abbiamo concluso, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Romano, microfono, Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conti pubblici, stasera nel Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e possiamo già dire che ci sarà uno scostamento di circa 7 miliardi per quest'anno, grazie alla maggiore flessibilità in materia di difesa nel settore energetico, ottenuta grazie alla serietà dell'azione di governo. Lo ha dichiarato stamane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo alla conferenza Città nel futuro in corso al Maxi di Roma. Mentre nei distributori di carburante la discesa dei prezzi continua, ma si conta in centesimi, ora Eni apre anche la riduzione del costo del gasolio per uso agricolo e marittimo.
2: Cala il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Cuet e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli

0: anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'ANAS ha pubblicato una gara da 250 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza dei versanti rocciosi e di protezione della rete stradale nazionale dai rischi legati a frane, caduta massi e dissesto idrogeologico. Lo riferisce oggi in una nota il Ministero dei Trasporti, spiegando che l'accordo quadro della durata di 3 anni è articolato in 15 lotti territoriali e interessa le principali aree del paese. L'importo potrà essere incrementato di ulteriori 50 milioni, portando fino a 300 milioni il valore complessivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade. Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Ci aspetta una partita difficile contro una grande squadra, ha dichiarato Mancini, ma noi scenderemo in campo per fare il nostro gioco e cercare di vincere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

nostro Sabino D'Alessandro in regia per quest'ora insieme fino alle 15 con le classifiche in anticipo sul weekend. Come al solito parliamo dei dati appena arrivati oggi della classifica di Air One, tra poco con l'Airplay radiofonico nazionale, cioè ovvero i brani più ascoltati in radio, e poi tutte queste belle classifiche che vi abbiamo raccontato e vi racconteremo anche oggi durante questa settimana andranno nell'appuntamento del weekend, ve lo ricordo ancora una volta, domani e domenica, un'ora insieme con tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante l'arco delle 5 giornate all'interno delle classifiche, con anche gli aggiornamenti della classifica italiana, poi anche quella di Billboard, insomma ci sono proprio tutte, anche quella dei nostri più programmati su In Blu 2000, e dove se no ci seguite anche dal digitale terrestre canale 728 in questo pomeriggio di venerdì, siete benvenuti anche con i vostri messaggi diretta a radioinblu.it. Iniziamo con questa canzone degli A-ha che ci porta invece negli anni 80.

La musica che incomincia grazie, anzi continua in questo caso dopo gli AHA, con la classifica di R1, l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, iniziando dalla numero 20, risalgono questa settimana e quindi diciamo un'estate infinita anche per loro con il successo di questa canzone, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Stavo per dire al mio paese, perché in realtà è un altro tormentone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, quello di Serena Brancale, che ci torna davvero al suo paese, perché domani sera sarà al Pala Florio nella sua Bari per la tappa conclusiva del Sacro Tour, a coronamento di un'annata davvero importante tra il Festival di Sanremo, le canzoni di quest'estate e anche l'esibizione travolgente alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, e sarà un live in cui, come nelle altre tappe, ci saranno anche tanti ospiti, tra cui Clementino, ma ricordiamo anche che è stata ospite nel suo tour Alessandra Amoroso, con cui ha cantato Serenata, e Delia, cointerprete della hit estiva appunto Al mio paese dal sapore di casa. Questa invece è Partenope alla 20.

Classifica di Air One, dalla numero 20 abbiamo aperto con Partenope, con Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont ovviamente in salita. Numero 19, qui abbiamo l'unica nuova entrata della settimana per il nuovo album Mustang di Biagio Antonacci, tante le collaborazioni in questo disco, e anche il singolo in nuova entrata, la 19, Spiritualei insieme a Saif. Vi racconto un po' di quello che sta facendo Biagio Antonacci in questo periodo, che è tornato diciamo dopo 3 anni al Teatro Grande di Pompei con questi concerti sold out che andranno avanti fino al prossimo 4 ottobre e che ha già toccato altre arene storiche e archeologiche del nostro paese. In scaletta tutte le hit ovviamente della sua storia, con anticipazioni anche dal nuovo album. Per la prima volta un artista sia italiano che internazionale si è esibito per così tanti concerti consecutivi, le classiche residency, così come si chiamano adesso, in location importanti come Pompei, dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico, proprio nel nostro paese. Prossimi appuntamenti che sono già sold out al Teatro Grande, anche per questo weekend in arrivo, sabato 3 e domenica 4 ottobre, e anche questa sera venerdì 2, ne parleremo più tardi con i concerti. Forte il legame, lo ricordiamo, di Biagio Antonacci con Napoli, anche con la musica napoletana, ma non solo, come ha raccontato anche in numerose interviste. Ce ne andiamo giusto nel suo nuovo album, nel suo nuovo progetto discografico, nuova entrata nella classifica di Air One, l'unica di questa settimana. Alla 19 c'è Spiritualei, Biagio Antonacci insieme a

fan di Biagio Antonacci, il nostro Sabino ha lanciato una perla, si ricordava di Se io se lei, quindi recuperata anche quella canzone ovviamente. Biagio Antonacci con Safe Spirituale, la nuova entrata, la numero 19. Numero 18 sono stabili Alfa e Gigi D'Alessio.

0: ci dividerà.
1: Numero di fan, non mi fate distrarre, ragazzi, quando c'è. Vabbè, dai, si ride, si scherza, ovviamente fuori diretta. Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Abbiamo parlato spesso di questo duetto molto romantico, che poi è centrato anche sull'importanza di due città del nostro paese. Numero 18 stabile nella classifica di Air One rispetto a 7 giorni fa. La classifica continua, numero 17 in salita. Lui sale sempre nei cuori dei suoi fan, soprattutto quelli romani. Il 22 settembre ha fatto anche una bella sorpresa in occasione della proiezione alla prima in assoluto del docufilm che celebra il suo raduno degli ultimi, il maxi concerto che ha tenuto davanti a 250.000 persone a Tor Vergata, entrato nella storia il 4 luglio scorso, e i fan non se l'aspettavano, quindi è arrivato lì bello bello in sala in uno dei cinema di Porta di Roma. La pellicola di Ultimo, che è il documentario di tutta quella straordinaria serata, resterà nelle sale ancora per qualche giorno, quindi doveva essere solo per una settimana, ma visto il grande successo e la pellicola che è andata anche in vetta al box office italiano, hanno deciso di prolungare di qualche giorno anche la permanenza dei cinema. Tutto questo per parlare anche del suo nuovo singolo in salita al 17, c'è Ultimo con Tutto.

Che bella vita la canzone con Angelina Mango di Ariete, l'abbiamo trovata in posizione numero 16 in salita della chart di R1. Salutiamo la nostra amica Adriana che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it, apprezza molto Ultimo, è uno dei suoi cantanti preferiti e lo abbiamo ascoltato primo in posizione numero 17. Saliamo alla 15, dove è stabile rispetto a 7 giorni fa nella chart di R1, Olivia Dean, questa è Baby Steps.

giusto un confronto tra le varie classifiche. Nella nostra dei più programmati, che abbiamo commentato ieri nella top 10, Olivia Dean è alla numero 1 con questa canzone Baby Steps. Alla 15 invece nella chart di Year One, stabile rispetto a 7 giorni fa, ritorna Saif, questa volta da protagonista e da solo con Parlare d'amore, numero 14 in discesa. Che bello!

0: Forse l'anno scorso, quando aveva fatto questa sua collaborazione anche con Marco Mengoni, Sto bene al mare, era passato un po' in sordina, sai, ma possiamo dire che questo ragazzo è davvero bravo. Parlare d'amore, la sua nuova canzone numero 14 in discesa questa settimana, inarrestabile quest'anno dopo il successo anche di Sanremo con Tu mi piaci tanto, arrivato al secondo posto tra l'altro. Allora, numero 13 in salita, Giulia, il suo disco da produttore musicale insieme a Bresh, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

Sabino D'Alessandro in regia, queste sono le classifiche di oggi dedicate alla chart di Air One con l'airplay radiofonico nazionale. Al numero 13 in salita, appena ascoltati, Julie Bresh con Serenamente. Serenamente viaggiamo verso la top 10. Numero 12 stabile Jugel insieme a Ultranate per Moving to the Sun, altro grande successo dell'estate 2026. La numero 11 per Animal di Cat's Eye, mentre al numero 10 sale Annalisa insieme a Madame con Amica. La numero 9 è stabile questa settimana Sombre con My Body's in Ready, mentre saliamo direttamente alla numero 8, dove scendono rispetto a qualche settimana fa. Hanno conquistato il podio circa due settimane fa, se non sbaglio. Parliamo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, e Fabri Fibra sarà uno degli ospiti insieme a tanti altri protagonisti che verranno premiati al premio Tenco 2026, dove si darà spazio al rock d'autore alle nuove generazioni. Dal 20 al 24 ottobre prossimi a Sanremo, tra i premi alla carriera segnaliamo anche quello ad Agnelli, After Hours, Caparezza, Carmen Consoli, Paola Turci e Frankie High Energy. E sul palco ci sarà anche come ospite Fabri Fibra, in questo caso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya alla numero 8.

Arwan che vi accompagna fino alle 15 di questa giornata del 2 ottobre al numero 7 in discesa a Marrakech con Gue con Casini. Salutiamo la nostra amica Elisa, che è sempre un'appassionata della natura. Abbiamo parlato di questo suo progetto incredibile legato a Milano, è un parco dedicato alla musica ma soprattutto con un occhio all'ambiente, di prossima realizzazione e tanti progetti in cantiere, tra cui il nuovo album in cui è inclusa questa Kintsugi alla numero 6 in salita.

Siete su Blue 2000 nella chart di Air One, guadagna tante posizioni rispetto a 7 giorni fa, questa Kintsugi di Elisa, la numero 6. Numero 5 sale anche Miley Cyrus, nuovo album, anche soltanto il nome per questo nuovo corso discografico, il suo nome appunto Miley, che contraddistingue anche il nuovo singolo Best Persuade, che troviamo alla numero 5 in salita. Numero 4 invece stabile rispetto a 7 giorni fa, Cesare Cremonini, che ha registrato il sold out di 4 dati.

serate all'Unipol Arena. Ricordiamo che il 24 novembre sarà al via questa tournée nei palazzetti, previsti concerti al Pala Prometeo di Ancona, è stata aggiunta anche una data a Bologna all'Unipol Arena, visto il grande successo, e concerti anche all'Inalpi Arena di Torino e Unipol Forum di Milano, oltre che in arrivo anche il suo nuovo album 23 ottobre, segniamoci questa data perché pubblicherà il nuovo atteso prodotto discografico che si intitola Amateur, con tante nuove canzoni inedite, tra cui questa che dà il lancio, diciamo, a tutto questo nuovo corso discografico musicale di Cesare Cremonini. Alla 4 è stabile Paparazzi.

Sabino, questa la puoi suonare soprattutto sul finale, perché c'è tanta batteria. Allora, Paparazzi con Cesare Cremonini, numero 4 stabile. Numero 3 in discesa, Madonna, era la numero 1 settimana scorsa con Danceteria. Numero 2 sale ancora Peggy Gou con Aira Star, Woman, la canzone. Nuova numero 1 della settimana, raggiunge la vetta di Erwan, Ernia con Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In blu 2000.

faccia minacciosa mi dice che dobbiamo chiudere addirittura. Vabbè, dopo Ray Styles chiudiamo, tranquillo. Erano le classifiche di questo venerdì. Ci risentiamo nel weekend con questo appuntamento con le classifiche del weekend. Vi lascio per il momento con Aretha Franklin.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
1: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensione Italia-Spagna sui migranti, la Commissione europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E a volte si rimane senza parole, effettivamente, anche un po' scioccati, basiti, ma noi le parole le abbiamo, le conserviamo per voi nel pomeriggio di In Blu 2000, dalle 15 alle 16.30 insieme anche per questo venerdì 2 ottobre. Ben ritrovati, e ritrovo Daniele Caruso in regia, tutti voi naturalmente pronti a scriverci anche i vostri messaggi. Vi invitiamo oggi più che mai, visto che è in anticipo sul weekend, di farci sapere se c'è qualche evento musicale, e soprattutto nella vostra zona, a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica. Oggi parleremo anche di un osservatorio molto particolare, osservatorio carta, penna e digitale, quindi una cosa veramente molto interessante, un evento che si terrà a Roma a breve. Intanto iniziamo con Sombra. It's

di Sambro, noi invece siamo prontissimi per l'elenco dei concerti e anche spiando un po' verso il weekend. In questa giornata del 2 ottobre Biagio Antonacci sarà a Pompei-Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze al Mandela Forum, mentre Bruno Rissas vi attende alla Spezia al Teatro Civico. Continuiamo la nostra lista con Omar Pedrini. Questa sera alle 21.30 sarà alla Maddalena Olbia Tempio in piazza Umberto I. Mentre invece Nina Zilli vi aspetta a Cupra Montana in provincia di Ancona in piazza Cavour a partire dalle ore 22. Andiamo avanti con Paolo Fresu, Torino, Piazza dei Mestieri per lui a partire dalle ore 21 e poi ancora andando avanti c'è un bel omaggio di James Taylor Quartet a Milano al Blue Note e questa sera segnaliamo appunto questo concerto molto interessante e particolare. Nella giornata di domani sabato 3 ottobre Ligabue sarà a Pesaro al Vitrifrigo Arena, mentre invece Biagio Antonacci continua la sua residency, ne abbiamo parlato prima anche nelle classifiche, a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze, Mandela Forum, Giorgia ritorna a Milano all'Unipol Dome, mentre Vinicio Capossella sarà protagonista al Teatro Olimpico di Roma. Andiamo anche con Noemi, lei protagonista a Florinas in provincia di Sassari, anfiteatro comunale. L'appuntamento ancora domani sera a partire dalle 21 con Capo Plaza a Taranto al complesso Case Bianche, mentre invece continua la rassegna I Suoni delle Dolomiti, sempre domani a mezzogiorno ci sarà Daniele Silvestri, San Giovanni di Fassa in provincia di Trento, località Gardeccia. Grazie anche per le vostre segnalazioni che stanno arrivando a diretta at radioinblu.it in questo pomeriggio di venerdì, in cui insomma parleremo anche di eventi molto interessanti nel panorama non solo del divertimento, della cultura del nostro paese, ma anche forse dal punto di vista della solidarietà. Ne parleremo insieme tra poco. Intanto James Taylor.

0: Il nostro pomeriggio di Blu 2000, la musica dal passato, ma anche gli eventi che stanno per arrivare. Naudi è direttore dell'osservatorio Carta, Penna e Digitale. Benvenuto Andrea, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, eccoci, buonasera.
0: Allora Andrea, c'è questo

0: evento veramente bellissimo che riporta in primo piano la parola e si chiama La Parola che Illumina, sulla bellezza di leggere e scrivere, organizzato proprio da questo osservatorio, dal vostro osservatorio.
1: Sì, guarda, sono davvero molto contento che tutto sta andando nel migliore dei modi. L'osservatorio nasce qualche anno fa per difendere la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta nell'era del digitale. Il digitale va benissimo, ma leggere su carta e scrivere a mano è fondamentale per sviluppare intelligenza. L'evento è alle 9 di sera, martedì 6 ottobre. Marco Nereo Rotelli, artista di fama internazionale, specializzato in installazioni luminose, la cui cifra artistica, il tratto grafico, la scrittura, illuminerà Fontana di Trevi a Roma di colori e luci e proietterà delle parole chiave di un testo appositamente scritto per questo evento da Henry De Luca, grande scrittore ma soprattutto grande poeta, che si intitola Appunti di un amanuense, in cui parla della meraviglia di scrivere a mano e perché scrivere a mano è secondo lui fondamentale. Il testo verrà recitato sempre sulla piazza da Luca Ward, il celebre doppiatore, attore, la voce del gladiatore.
0: Esatto. Esatto.
1: È un grande evento per ricordare a tutti quanti noi quanto scrivere a mano e leggere su carta siano pratiche, soprattutto nell'epoca digitale, imprescindibili. Durerà poco, ma io sono sicuro che chi vi assisterà se lo ricorderà a lungo.
0: È vero, è un evento che rimarrà nel cuore, ma anche negli occhi, perché devo dire che Rotelli ovviamente scriverà queste frasi che sono le più significative di questa lettura su una lavagna luminosa, spieghiamo un po' come andrà, diciamo, il processo, e poi le proietterà sull'acqua e sulla superficie della Fontana di Trevi. Quindi devo dire che sulla carta, almeno visto che si parla di carta e penna, è tutto molto originale e affascinante.
1: No, tra l'altro il testo di De Luca è molto bello e lo ha pubblicato il Corriere della Sera, ci ha aperto la pagina della cultura due giorni fa, è veramente molto molto bello, e sentirlo recitare con la luce, con la voce magnifica di Luca Ward, un sottofondo musicale, insomma, sarà una cosa fatta per suscitare emozioni, e sapendo che le emozioni sono il veicolo di ogni ragionamento, diciamo.
0: Quindi evento aperto al pubblico martedì 6 ottobre alle 21, e già di per sé la Fontana di Trevi è un luogo bellissimo a Roma. E poi, tra l'altro, voi avete organizzato la distribuzione in formato libro tascabile a tutti i presenti, fino a che ce ne saranno, di copie ovviamente, di questo testo che verrà, diciamo, declamato.
1: Sì, è talmente bello, l'abbiamo considerato una cosa preziosa e ci dispiaceva disperderlo nell'aria solo in occasione di quella lettura, e quindi lo abbiamo fatto stampare in un certo numero di copie in un'edizione pregiata, piccola e raffinata. Lo regaleremo finché ne avremo,
0: esatto, fino a disponibilità assoluta. Allora invitiamo tutti i nostri amici, non solo quelli romani, a raggiungervi grazie a Fondazione Luigi Einaudi, di cui ti occupi. Ci sono altri eventi di questo tipo che avete in cantiere magari prima della fine dell'anno, almeno nell'idea di poterli fare?
1: Guarda, questo è quello più bello e completo. Poi noi facciamo un'opera costante con l'osservatorio carta penna digitale di analisi, sensibilizzazione, ricerche scientifiche, stiamo lavorando a un grosso progetto con il Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, insomma abbiamo tante cose in campo. Tempo indietro abbiamo invitato a Roma l'allora ministra dell'istruzione Lotta Edholm, che ha avuto il coraggio di buttare i dispositivi digitali delle scuole dell'infanzia e primarie, dove erano stati dissennatamente disseminati, per introdurre la carta e la penna. Insomma, siamo in una fase di resipiscenza, cioè ci si sta rendendo conto di alcuni errori fatti in passato e li si sta correggendo, perché è giusto tenere in equilibrio il nuovo mondo con il vecchio mondo, senza che il nuovo mondo spazi via tutto indistintamente.
0: Esatto, quindi convivere, diciamo, con la tecnologia, ma è importante riscoprire quello che noi siamo capaci anche di scrivere, perché abbiamo, insomma, è un popolo, quello italiano, non solo quello italiano, di grandi scrittori, giusto? Quindi dobbiamo valorizzare la scrittura.
1: Uno non è che debba pubblicare, però scrivere a mano è una ginnastica mentale che sviluppa la parte più importante del nostro cervello e quindi potenzia la nostra intelligenza, e leggere su carta non è come leggere su un dispositivo digitale, lascia molte più tracce e sviluppa molto di più il pensiero la lettura su carta, e queste sono cose in un'epoca in cui l'intelligenza e il pensiero si vanno rarefacendo perché siamo troppo ripiegati sui nostri smartphone, sono cose da tenere in conto.
0: Per tenere d'occhio tutte le vostre belle iniziative come quella di martedì prossimo, Fondazione luigiinaudi.it, mi confermi che questo il sito, Andrea, così possiamo seguirvi?
1: Confermo.
0: Perfetto. Grazie ad Andrea Cangini, segretario della Fondazione Einaudi, per essere stato con noi. Grazie, Andrea.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Ricordiamo ancora questo grande evento, sì, il 6 ottobre, che non è sabato ma è martedì prossimo, La parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere alla Fontana di Trevi a Roma.

bella parte finale orchestrale della canzone di Max Gazzè in questa nuova versione di Una musica può fare, che risale al 2018. 15-23 di questo venerdì 2 ottobre insieme alle parole di Blu 2000. Arriviamo pigri al weekend, però essere pigri in qualche modo fa bene, lo dice uno studio, quindi non sentitevi in colpa. Non dobbiamo sentirci in colpa quando ci sentiamo un po' più pigri del solito, perché rallentare i ritmi può aiutarci davvero dal punto di vista psicofisico. Quindi, non so, ci fermiamo 10 minuti, parte subito il senso di colpa, magari sul posto di lavoro, nell'epoca del sempre produttivi, sempre sul pezzo, accade facilmente, pure una pausa non è tempo perso nella nostra vita, perché il tema è rilanciato da un noto portale che si occupa di salute e parte proprio da qui, cioè i cosiddetti benefici della pigrizia, che riguardano spesso qualcosa di molto più concreto, cioè il recupero. La scienza non suggerisce di passare la giornata ovviamente sul divano, ci mancherebbe altro, però mostra che alternare impegno e riposo può aiutare a gestire meglio la stanchezza mentale, le energie si ricaricano, in certi casi lasciare più spazio anche alle nostre idee. E c'è questa meta-analisi che è stata pubblicata, che ha riunito 22 campioni per un totale di più di 2000 partecipanti, con queste micropause che hanno mostrato piccoli effetti positivi sul vigore percepito, anche sulla riduzione della fatica. C'è poi la creatività, perché questo studio ha osservato che durante una pausa svolgere un'attività poco impegnativa che favoriva il vagare della mente dei partecipanti poteva migliorare le loro prestazioni su problemi creativi già affrontati in passato. Quindi non significa che distrarsi renda automaticamente più geniali, ma staccare magari un po' la spina può essere utile in alcuni contesti. Quindi la sintesi, l'idea vincente che stavamo cercando, sta la differenza più importante proprio qui: rallentare sì, diventare sedentari no, riposarsi e vivere in modo sedentario non sono sinonimi. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti, poi lo ricordiamo spesso e volentieri, l'attività fisica regolare, invita a limitare il tempo trascorso in comportamenti sedentari, nessuna licenza scientifica per non alzarsi più dal divano. Il messaggio è molto più semplice e chiaro, cioè ogni tanto possiamo rallentare, smettere di sentirci in difetto se non stiamo facendo qualcosa, o se che magari per un giorno non ci va di correre o di fare la palestra, ecco, non è che dobbiamo poi lamentarci o avere i sensi di colpa il giorno dopo. Più relax nella vita e la vita ci sorriderà, come diceva già qualcuno in passato.

0: Anche YouTube presenti nella nostra programmazione con il disco blu 2000 della settimana, e adesso diamo voce e parola al direttore sanitario all'ospedale San Giovanni Battista di Roma. Lui è Tommasangelo Petitti. Benvenuto Tommasangelo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora Tommasangelo, c'è questa bella iniziativa della salute che guarda al futuro e soprattutto verrà presentato questo progetto molto interessante di una nuova terapia assistita il prossimo 5 ottobre.
1: Sì, diciamo, è l'evoluzione di un progetto che è attivo al San Giovanni Battista, ospedale dei Cavalieri dell'Ordine di Malta, da diversi anni, che ha come obiettivo quello di integrare le terapie più tradizionali di natura neuromotoria con gli animali di grande taglia, in particolare con cavalli e pony. Gli animali in questo caso non vanno considerati uno strumento terapeutico in senso stretto, ma vanno considerati un'integrazione, un vero e proprio partner nel percorso riabilitativo, che ha a che fare con gli aspetti neuromotori in senso stretto, ma soprattutto con gli aspetti cognitivi, relazionali, emotivi, che sono il vero motore che poi porta i pazienti a reagire in maniera incredibile quando sono vicini a questi animali.
0: Tra l'altro questo è un appuntamento che completa, diciamo, un percorso che è già iniziato il 26 giugno scorso, quando ci fu la fine dei lavori e l'intitolazione della nuova area riabilitativa alla Fondazione Nando.
1: Esattamente, perché diciamo, è stato fatto un grande lavoro nell'ultimo anno di risistemazione di tutta l'area boschiva che fa parte del comprensorio nel quale insiste l'ospedale, che è stata totalmente rimessa in ordine, quindi sono stati creati dei percorsi dedicati ai pazienti e ai visitatori, e nell'ambito di questo, tanto che c'eravamo, ci abbiamo messo anche un orto riabilitativo, che è un ulteriore step della terapia occupazionale che fanno pazienti che hanno avuto problemi neurologici, tali, chirurgici, eccetera, e che gli aiuta a riprendere, certo, correttamente il contatto con la vita quotidiana e con le azioni quotidiane.
0: Ecco, io parlo da ignorante in materia, ma li chiedo, è un po' lo stesso principio della pet therapy?
1: Allora, nei fatti sì, normalmente quando si parla di pet therapy, attività che pure noi comunque facciamo, si parla di animali di piccola taglia, sì, quindi i cani piuttosto che per certi versi i gatti, ma i cani più o meno grandi. Qui invece con gli animali di grande taglia c'è un rapporto diverso, c'è anche un rapporto di timore referenziale, perché insomma un animale di 400 kg di quella stazza è un animale che va rispettato naturalmente, certo. Poi è evidente che sono animali che sono sornioni, sono volutamente anziani perché devono essere molto tranquilli, ma poi i cavalli e gli asini, ma in particolare i cavalli, sono degli animali splendidi,
0: meravigliosi,
1: proprio
0: davvero,
1: nei termini dell'affettività che loro sviluppano non solo con i conduttori, e come se si rendessero conto che quella persona ha un certo tipo di disagio e lo aiutano e si fanno loro piccoli per aiutare la persona.
0: Tra l'altro voi avete già dati alla mano che avete effettuato con un progetto avviato nel 2016, appunto, che coinvolto tantissimi pazienti, tra cui persone che sono uscite dal coma oppure quelli anche con la malattia di Parkinson, quindi il 92% dei pazienti trattati in questo modo ha raggiunto gli obiettivi riabilitativi, diciamo, quelli previsti.
1: Assolutamente sì, diciamo, noi trattiamo mediamente almeno 5 pazienti al giorno, 6 pazienti al giorno, e con la risistemazione sia dell'area boschiva che dell'area dedicata ai cavalli e alla terapia riusciremo anche ad aumentare questo numero di pazienti trattati. Quello a cui assistiamo, soprattutto nei pazienti post-coma o nei pazienti che hanno magari dei disagi cronici, come citava bene lei, il Parkinson, vediamo che l'affettività nei confronti di questi animali costituisce uno stimolo potentissimo, e io le dico, ho visto pazienti depressi che, visti questi animali, non dico che si sono alzati e camminano, perché non vorrei diventare blasfemo, ma sostanzialmente abbiamo visto dei cambiamenti veramente importanti.
0: Quindi sarà una giornata molto interessante per la salute guarda al futuro, che inizierà alle 10.30 del mattino. Qual è il programma della giornata del 5?
1: Allora, il programma della giornata del 5 è innanzitutto presentare diciamo, in linea teorica il progetto, ma soprattutto portare i nostri giusti ospiti sul campo, quindi nella zona dove ci sono gli animali e dove c'è il bosco e l'orto, e fargli vedere alcune delle attività che si possono fare con questi animali, con un paio di pazienti e i terapisti del caso, con molta prudenza naturalmente, perché questi animali non sono abituati abituati ad avere tanta gente certo. intorno, eccetera, ma insomma per dare un'idea di quello che si può fare con questi animali.
0: E poi il vostro ospedale, lo ricordiamo, da anni, soprattutto nel 2022, ha celebrato i 50 anni di attività, quindi avete anche in dotazione, vedevo, una unità di risveglio altamente specializzata per il trattamento.
1: Sì, diciamo è un ospedale che si occupa esclusivamente di riabilitazione, quindi dai cosiddetti, dalla cosiddetta unità di risveglio, formalmente il codice 75, cioè pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite che rimangono mesi da noi perché devono fare un percorso proprio di ripresa del contatto con il mondo esterno, trattiamo poi pazienti soprattutto neurologici, quindi postictali, posthemorragici o oncologici, trattiamo una certa quota di pazienti ortopedici che hanno fatto protesi d'anca, soprattutto anziani pluripatologici, e nelle prossime settimane attiveremo un percorso specializzato per i pazienti cardiorespiratori, perché è un ulteriore bisogno. Consideri che complessivamente abbiamo ad oggi 240 posti letto, con un'occupazione che, se non è il 100%, è il 99,9%, perché la pressione che abbiamo di ricovero è molto elevata e noi ovviamente non ci tiriamo indietro.
0: Dottore, io la ringrazio, grazie per averci parlato di questa bella giornata di lunedì prossimo, 5 ottobre, a partire dalle 11, La Salute Guarda al Futuro, l'inaugurazione di questa nuova terapia assistita con gli animali e i cavalli, in particolare all'ospedale San Giovanni Battista, lo ricordiamo, a Roma. Grazie mille, Tommasangelo.
1: Grazie a lei, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie mille. Noi continuiamo il nostro pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole ricche di musica e anche di novità. No!

fischiettare queste di Naked con Portugal The Man Some Kind of High qui su Blu 2000. Novità, e c'è una bella novità anche che riguarda gli italiani in viaggio. Stanno cambiando e stiamo cambiando il nostro modo di viaggiare, siamo più attenti alla sostenibilità, i viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli, sono disposti anche a cambiare le proprie abitudini e circa 3 viaggiatori su 10 del nostro paese dichiarano una sorta di forma di ecoansia quando pensano ai propri viaggi. Nulla di allarmante però, non vi preoccupate, il 72% dei nostri connazionali pensa che le proprie scelte influenzino ad esempio la sostenibilità delle destinazioni, mentre il 79% modifica le proprie abitudini per diminuire il proprio impatto ambientale. Questa è una cosa positiva ovviamente. Il 28% degli intervistati si orienta al trasporto pubblico, mezzi sostenibili, un ulteriore 26% sceglie le mete meno affollate, quindi il turismo cosiddetto slow, più lento, e include anche l'utilizzo di energie rinnovabili, si punta infatti al risparmio idrico. Per il 35% incide la tutela, fondamentale anche nella scelta di un viaggio, dell'ambiente naturale dove si va, mentre per il 34% la scelta si orienta in base ai prodotti enogastronomici a chilometro zero e quindi vuole sostenere l'economia del territorio. Vanno molto di moda le strutture termali, che piacciono al 55% degli intervistati, gli hotel rimangono al 35% e i resort al 30%. Le navi da crociera sono scelte soltanto dal 16%, quindi molto meno rispetto a quanto si pensi, e cresce il turismo outdoor con il 71% dei nostri connazionali, soprattutto tra le famiglie con figli piccoli, generazione Z eccetera, tra i residenti del nord-est con un buon 36%, e questi sono gli ultimi dati dei viaggi italiani.

meraviglioso di Amy Winehouse con Tears Dry on the Horn. Abbiamo parlato proprio qualche giorno fa all'interno delle parole di questo grande evento celebrativo organizzato dall'ex produttore di Amy, Mark Ronson, insieme a tutti i collaboratori di vecchia data dell'artista, per ricordarla tutti insieme. Un grande evento che sarà anche disponibile presto in streaming. Noi siamo pronti anche a tirare le somme un po' di quest'ora insieme, ricca di contenuti. Ci attendono ancora tante notizie musicali nell'ultima mezz'ora, tra poco dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo l'opportunità di scaricare la nostra app e seguirci in streaming e anche recuperare i nostri contenuti in podcast, quelli dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Adesso una bella canzone di Al Green.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: E se Francesco d'Assisi bussasse oggi alla nostra porta? In un mondo ferito dalle guerre, padre Enzo Fortunato riporta il santo sulle nostre strade con un messaggio oggi più attuale che mai. E se tornasse Francesco? In edicola in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
3: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
3: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Soul. Soul.
3: Ogni lunedì su In Blu 2000.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.
3: L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana.
7: Il meglio di
3: L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia europea in difficoltà. L'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia, rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2 milioni e 300 mila clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
2: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Irlanda del Nord, si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ancora l'augurio di un buon pomeriggio di venerdì. Ormai siamo vicinissimi al weekend, manca poco, resistiamo ragazzi. E l'ultima mezz'ora è dedicata, come sapete, anche alle news musicali all'interno delle parole di Blue 2000. Abbiamo lasciato Gracie Abrams con Good Reason, la sua nuova canzone. Siamo pronti anche per parlare di questo ottobre caldissimo dal punto di vista musicale, con tante uscite: Cremonini, Neffa, Fibra, La Turci anche per il suo atteso ritorno. Insomma, dalle uscite italiane più attese anche alla scena internazionale c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. A cominciare proprio da questa giornata del 2 ottobre con il ritorno di Ariete nell'album Tutti tornano a casa, un lavoro molto intimo sul concetto di casa, affiancata anche dal nuovo album di Paola Turci che è Amore a dismisura, di nuovo in pista dopo 7 anni con la collaborazione di Veronica Lucchesi e anche dalla raccolta celebrativa che esce proprio in questa giornata di Amedeo Minghi con la sua collezione dedicata all'anniversario. Sul fronte estero debutta tra gli altri Johnny Marr e Victoria Monet, quindi questi sono gli artisti in debutto internazionale. Seconda settimana di questo mese che invece vedrà questa forte presenza di grandi nomi italiani. Infatti il 9 ottobre spicca l'attesissimo album di Fabri Fibra insieme a Neffa, ovvero Zarathustra Style, affiancato anche dei dischi di Levante, Mina e anche la versione rieditata di Annalisa, il progetto strumentale di Busta che si chiama Pianorama insieme alla novità di Calibro 35. E poi la metà del mese mantiene ritmi serratissimi, segnatevi queste date, 16 ottobre arrivano il seguito da 4 dischi di Platino di Geolier, ovvero Tutto è possibile atto secondo, il progetto GP1 che già avevamo annunciato in tempi non sospetti, ovvero quello di Giorgia, Nevergreen del grandissimo Francesco De Gregori ed Emi Schilla, mentre Oltre Confine pubblicano nuovi lavori, gruppi di punta come Max Richer e soci, ecco ce ne sono veramente tanti. 23 ottobre, lo abbiamo citato prima, il ritorno tanto atteso con l'album completo di Cesare Cremonini, quello nuovo dal titolo Amateur, suo 10° album anticipato dal singolo che stiamo ascoltando in questo periodo, ovvero Paparazzi, in una giornata ricca di uscite internazionali, tra cui 23 ottobre, ve lo ricordo, ci sarà anche John Legend. E a chiudere questo mese molto ricco di musica nuova, una vera e propria esplosione di uscite, saranno il 24 ottobre Tiziano Ferro con Sono un Grande, Mecna, Laila Halabash e Tancredi, seguiti il 30 da Max Pezzali, abbiamo parlato di lui proprio ieri con Max Forever volume 2, e anche il nuovo di Caparezza. Insomma, la scena porta fortuna sia agli artisti italiani ma anche a quelli internazionali. E a proposito di musica internazionale, ci sono i mitici Rolling Stones.

0: ti amo.
1: Abbiamo archiviato il discorso di uscite musicali, proprio oggi esce anche il nuovo di Aliello, appena ascoltato con Te l'ho mai detto, ecco, questo è il titolo giusto. Aiello protagonista nella nostra playlist del pomeriggio, ma attenzione perché fa molto discutere in queste ore. Abbiamo parlato anche qualche giorno fa dell'apertura di questo locale a Milano con una residency vera e propria di Marco Mengoni, ed è polemica sui biglietti, perché insomma c'è stato un grande parlare, anche fino a 230 euro per questi biglietti, come ha annunciato lo stesso Marco Mengoni in conferenza stampa, e si prepara questo ciclo di 26 esibizioni intime al ex Teatro Principe di Milano, questa location da circa 500 posti concepita per offrire al pubblico questo contatto quasi diretto con l'artista, in netto contrasto con i grandi eventi negli stadi in cui Marco Mengoni è solito appunto esibirsi. Allora, questa struttura offrirà uno show ravvicinato, lontano dagli standard dei grandi impianti, da qui sono nate le prime critiche, perché prima riguardo alla scelta di escludere dalla scaletta i suoi grandissimi successi, perché Marco ha detto no, guarda, io non farò Due vite, non farò l'essenziale, favorirò i brani meno noti, anche le cover, e poi ha l'obbligo addirittura di sigillare gli smartphone in apposite custodie, cioè voi entrate lì e dovete consegnare il vostro telefonino. Chi è disposto a farlo effettivamente? Non lo so, se tantissimi riusciranno a privarsi anche della voglia magari di scattare una foto durante la serata, quindi anche quello sarà proibito. Una decisione pensata per garantire ovviamente questa fruizione immersiva nel locale, ma che ha ulteriormente spaccato il pubblico. E poi parliamo dell'elevato costo dei biglietti, che non è indifferente, ha scatenato le accese polemiche soprattutto sui social, dove molti fan ritengono le cifre un po' sproporzionate per uno show in un club e poco attente alle difficoltà economiche attuali. Certo, qualche giornalista ha detto che in effetti non saranno tutti i soldi che entreranno nelle sue tasche, cioè quello che entrerà nelle tasche di Marco Mengoni sarà molto poco rispetto al costo totale anche per tutti i suoi collaboratori, però io vi dico le tariffe, poi fate voi una riflessione. I prezzi sono ben lontani dalle cifre accessibili del settore, si va dai 115 euro per il posto in piedi, quindi in platea o galleria, ai 172,50 per le sedute vicino al palco, fino a toccare i 230 euro per i posti d'onore posizionati proprio alle spalle dei musicisti. E questo è in sintesi il nuovo locale di Marco Mengoni. Continuiamo in musica, c'è Come Inside, la canzone di Paul McCartney.

Inside qui su Blu 2000, le parole insieme fino alle 16.30 anche per questo 2 ottobre. Attenzione perché tra poco ritorneremo a parlare di lui, Achille Lauro. Esce oggi una novità, ne abbiamo parlato anche prima, l'abbiamo appena accennata, ma ne parleremo nel dettaglio tra poco. Subito Simon & Garfunkel. Hello.

gli altri amici che ci hanno raggiunto sul finale del nostro appuntamento, grazie a Francesca che ci saluta, ci augura buon pomeriggio, anche buon weekend. Stessa cosa facciamo noi a questo punto anche per tutti i nostri amici che ci hanno seguito, grazie a tutti voi, e le parole di Blue 2000 ritorneranno e ritorneremo insieme lunedì prossimo dalle 15 alle 16:30. Ciao a tutti e buon fine settimana.

0: Buonasera ad Andrea Domaschio. Rincari energetici mondiali. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti registrano oggi un forte calo, mentre i leader del G7 sono oggi riuniti in videoconferenza per coordinare le azioni che possano ridurre i prezzi dei carburanti, dopo che l'Unione Europea ha annunciato che rilascerà 100 milioni di barili di scorte nei prossimi 4 mesi. Il West Texas Intermediate cala del 4% a 89,15 dollari al barile, dopo aver toccato un ribasso anche del 5%, mentre il Brent europeo scende del 2,6% a 99,63 dollari al barile, dopo diversi giorni di scambi al di sopra della soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Sanità pubblica: sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi diventano operativi i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che devono essere assicurati a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Varie le novità e le aggiunte positive.
1: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: È morta Biljana Plavšić, l'ex presidente della Repubblica Srpska, condannata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nota come la Lady di Ferro. Si consegnò al Tribunale Penale Internazionale delle Nazioni Unite all'AIA nel 2001 dopo aver appreso di essere oggetto di un'incriminazione segreta. Nel 2003 fu condannata a 11 anni di carcere dopo aver ammesso di aver svolto un ruolo di primo piano nella campagna di persecuzione contro croati e musulmani bosgnacchi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Biljana Plavšić è morta a Belgrado e sarà sepolta a Banja Luka, capitale della Bosnia, secondo quanto riportato oggi dall'emittente televisiva pubblica serbo-bosniaca RTRS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: raccomando, pazienza col cimello sbagliato.
1: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì alle ore 17.05. Oggi è la prima puntata di agosto, portiamo i tre dischi più belli di luglio insieme ai miei colleghi Gabriele Boscherini.
2: Ciao a tutti.
1: E Giacomo Checconi.
3: Buonasera a tutti quanti.
1: Giacomo, che disco estivo hai portato?
3: Un disco estivissimo che è Frozen Charlotte di Jack White, uscito il 10 luglio.
2: Sul nome Frozen è proprio estivissimo.
3: Capito, vorrebbe bello fresco.
1: Qualcosa di Frozen.
3: Io direi di andarci subito ad ascoltare il primo pezzo che apre anche l'album, che è God and the Broken Wings.

0: Allora ragazzi, che mi dite di questo pezzo? Vi è piaciuto?
1: Un pezzo chitarroso per una puntata chitarrosa, direi. Abbiamo portato tutti i dischi con super chitarre, come piace a Gabri, per fortuna.
2: Sì, penso contento. È la prima puntata dall'inizio in cui siamo quasi perfettamente allineati.
0: Allora, io ho rischiato di portare Madonna, però dopo...
2: È stata dipennata.
0: Esatto, ascolta, era troppo anche per me.
1: Ma come mai ti eri interessato al disco di Madonna?
0: Perché mi aveva molto stupito un video che avevo visto dove c'era molto un gioco di luci particolare. Mi aveva ispirato molto. Ho detto, diamo una chance. Poi soprattutto anche la sua apparizione per la finale dei mondiali in mezzo a un fantastico Ronaldo e ancora più bello Ronaldinho, mi ha proprio fatto innamorare del mood che poteva essere dentro l'album. Poi l'ho ascoltato e ho detto dai, meglio di no. Non era proprio nelle mie corde.
1: Sì, che era tipo quando sei deciso a portare Charlie XX,
0: guarda, anche lei
1: il video stupito. Ti ha fatto innamorare.
0: Sì, sì, il video promozionale era proprio bello, bello, che tra l'altro anche te ti è piaciuto, Stangani.
1: Sì, la musica
0: l'ha ascoltata la musica a sto giro. Ok, perfetto. Comunque, tornando a noi, allora, Jack White, Frozen Charlotte, ultimo album fatto totalmente in presa diretta, quindi sono sporco, bello, arrogante,
2: come tutti come gli album scelti da Checco.
0: Sì, ragazzi, ormai siamo tornati nel 26 nell'analogico, non c'è niente da fare, altro che mega sovrapproduzioni potentissime. Bene, attacchi la chitarra e vai. Registrata a Nashville per la Third Man Records e pubblicato il 10 luglio, come ho detto prima. Fondamentalmente è l'ultimo album che racchiude tutti i pezzi che Jack White ha un po' ideato, arrangiato durante il suo tour, e ha deciso di fare proprio un album di getto completamente. Si sente tantissimo nel rumore sporco, l'utilizzo di effetti come fuzz, beat crusher, alle tastiere ci sono Hammond, Mellotron, quindi proprio si ritorna alle origini, proprio in stile anni 60-70, si sente benissimo. E soprattutto le canzoni, come avete sentito anche su questa, c'è un impatto sonoro talmente tanto grosso che in molti l'hanno definito come ascoltare quest'album è come ascoltare un live album, fatto però in privato, perché ovviamente è registrato su un ambiente studio, quindi con tutto il sound, del riverbero di quello che può essere uno studio, ed effettivamente è quello che poi fa trasportare soprattutto l'ascolto di questo album, perché negli assoli che non sono mai troppo tecnici ma coinvolgenti, nei bridge ti senti proprio carico come se tu fossi presente lì e stessi vedendo Jack White con il suo gruppo che lo accompagna sempre in tutti i tour a suonarti davanti dal vivo. Quindi è una cosa che è veramente potente. Dopodiché è ganzo anche tutta la storia che c'è dietro la scelta del nome dell'album, la copertina e tutto quello che c'è, il mood lì sotto che l'ha portato insomma a ideare questo concept grafico e di nome, non tanto nelle tracce che vanno a trattare vari temi, come ad esempio questa qui si trattava un po' quello che è la visione biblica di Adamo ed Eva, rivista un po' con una chiave un pochino più non scanzonata ma più sarcastica e contemporanea, oppure altre tematiche che possono essere legate a quelle che sono i social o anche il modo in cui le persone vivono la propria intimità, e anche legate al mondo che le circonda, un po' come fa sempre Jack White, no? Musica potente, testi sempre molto sarcastici e strambi, perché questo fa Jack White, un po' come il suo personaggio e come lui stesso, molto estroso, mixati insieme su un sound sonoro che in questo caso si allontana da quella che è il lato più creativo e più estroverso che l'ha caratterizzato in tutti i suoi progetti, che potevano essere anche inizio i White Stripes e così via, ma adesso l'ha riportato più alle origini. Io direi di andarci ad ascoltare la seconda canzone, che è Raising the Blue.

0: Eccoci tornati. Insomma, mi piace il mood di questo album.
1: Sì, stavo pensando che oltre a Madonna, nella finale dei mondiali hanno citato anche Jack White.
0: Ah, è vero.
1: White Stripes.
0: È vero, pensavo mi dicevi della mitica performance di Shakira. Ti è piaciuta, Stanganini?
1: Mi è piaciuta la performance di Shakira, che è la persona che ha partecipato a più finali mondiali della storia.
2: Che tra l'altro ho letto una cosa bellissima su qualche gruppo Facebook in questi giorni, in cui dicevano che negli ultimi 20 anni ha partecipato più Shakira mondiali che l'Italia.
1: Non ci vuole tanto fare essere l'Italia. La cosa più bella, poi finiamo un attimo il tema finale mondiale, è stato quel meme invece di quando Madonna è arrivata sulla macchinina con Ronaldo e Ronaldinho, che sembrava Bonolis e Luca Laurenti a Ciao Darwin sulla cosa. Era bellissimo.
0: Comunque, ma quanto sono belli Ronaldo e Ronaldinho.
2: Cioè, soprattutto il loro balletto attorno a Madonna.
0: Io comunque speravo di una comparsata del mitico capo re delle favelas, Adriano. Però ormai lui si è ritirato nelle favelas. Bellissimo Adriano. Comunque non so perché i calciatori brasiliani, almeno quelli della vecchia scuola, una volta che hanno smesso sono tutti diventati delle bestie giganti bellissime, quasi come noi. Mi sento, ma capito, li vedo
2: non so se ti rendi conto di quante cose belle ci sono oltre al calcio una volta che smetti.
1: Diciamo che loro l'hanno viste di cose belle anche durante. Dicevo, poi finiamo l'argomento calcio. C'era Pato, non so se vi ricordate, che era un po' più giovane della vecchia generazione, che ha detto: quando sono arrivato al Milan, da una parte c'era i brasiliani, c'era Ronaldinho, Ronaldo,
0: c'era anche Kaká allora?
1: E da una parte c'era Kaká, che è un personaggio molto più morigerato.
0: È la fighettina dei brasiliani, Kaká, cioè. Insomma,
1: molto più morigerato, un uomo di chiesa, insomma. E Ronaldinho ha preso sotto braccio Pato e ha detto: guarda, poi questo è il calcio europeo, insomma, hai tanti soldi, tanti interessi, tante persone ti girano intorno, puoi avere due strade: vieni con me Ronaldo oppure vai con Kaká, scegli tu quale strada fare. E Pato si è fidanzato con la figlia di Berlusconi
0: e via, e non gli è interessato più il calcio in quel caso. Ok, allora
2: torniamo alla musica.
0: Allora, Frozen Charlotte, da cosa deriva? Allora, da come potete vedere se andate a cercare la copertina è una bamboletta in ceramica di un bambino con la testa saccata e sopra c'è un teschio. Copertina non a caso, è un'opera d'arte realizzata dallo stesso Jack White, che ha praticamente stata esposta in una galleria d'arte contemporanea a Londra, ed è legata strettamente a quella che è il nome dell'album, Frozen Charlotte, e anche l'iconografia della bambolina stessa a tutta una storia che risale a una ballata dei primi dell'Ottocento americana. Ballata del primo Ottocento americana, macabra, che praticamente parlava di una ragazza che si chiamava Charlotte, per l'appunto. La canzone si chiamava Fair Charlotte, in cui praticamente raccontava di questa ragazza che è molto vanesia, che gli piaceva molto, ecco, dava più importanza a quello che era l'aspetto estetico piuttosto che altre cose, che per andare a un ballo in una notte molto gelida, per non coprire insomma il suo vestito nuovo bellissimo, decide di andare in carrozza senza metterci sopra un mantello, una coperta, per difendersi dal freddo. Che succede? Che nel tragitto per arrivare al ballo la ragazza, la povera Charlotte, arriva stecchita perché muore di ipotermia. Ballata macabra dell'Ottocento americana, quindi va nella storia anche dell'epoca vittoriana, fortemente collegata anche al mondo anglosassone, serviva in modo pedagogico a praticamente insegnare a bambini di non andare di seguire gli insegnamenti e le direttive anche dei genitori, quindi di non andare a rischiare cose inutili, ma soprattutto essere meno legati a quello che può essere un aspetto estetico soltanto per farsi vedere, quindi essere un pochino più pragmatici, no, per non rischiare di morire. Ovviamente prima dell'Ottocento, soprattutto in America, in periodo coloniale, era ricco di pericoli di qualsiasi modo. Poi gli americani hanno sterminato qualsiasi cosa ci fosse intorno, quindi diciamo i pericoli adesso sono loro stessi. Per loro stessi, il pericolo esistenza dell'americano è diventato l'americano stesso. Quindi, tornando a noi, che succede? Che sulla base di questa storia vengono poi fatte in epoca vittoriana delle bambolettine in ceramica, forse l'avrete viste, erano soprattutto perché si trovano nell'oggettistica dell'antiquario. Voi non li potete vedere in radio, ma li faccio vedere ai miei colleghi. Più o meno l'idea anche in Italia, si trovano ad esempio nelle credenze delle nostre nonne queste bambolettine in questo modo, che erano proprio proprio legate a quelle che era il richiamavano la storia della Frozen Charlotte. Quindi cosa è dietro tutto questo legame, questa storia ottocentesca, che sopra, di cui anche lo stesso Jack White gli piace molto riprendere queste storie poetiche, ballate del passato, reinterpretate tutto quanto. Jack White, la sua bamboletta, che è la sua opera d'arte, che è la copertina dell'album, è infatti una di queste piccole statuette in ceramica a cui ha tagliato la testa. In un senso un po' magra, poi ci ha messo il teschio sopra, anche un po' richiamare quella che è la storia del Frozen Charlotte, ricollegandola a tutta la storia dietro. E il titolo dell'album viene da sé, quindi Frozen Charlotte Album, di cui poi vi lascio ascoltare l'ultimo pezzo. Cosa carina, c'è anche una copertina, una variante tipo inedita, che si chiama The Frozen Charlatan, perché in questo caso Jack White si è dato ha creato un doppio se stesso, un doppelganger che imita se stesso, che però è un ciarlatano che fa cose brutte. In questo caso sono sempre gli stessi brani, ma la copertina, la statuina, invece che essere bianca con il teschio blu, è tutta completamente argentata. Quindi ha creato questa nuova versione, più da collezione, fatta apposta per fare una cosa giocosa per gli ascoltatori. Dopo che vi ho raccontato questa cosa carina, avete da chiedere qualcosa?
2: Ha studiato
0: qualcosa?
2: Il nostro amico Ficoni. Sì, si è preso quei 15 minuti che praticamente ha fatto.
0: Ragazzi,
2: tutto il nostro tempo.
0: Il mio tempo è stato preso dalle cazzate dei mondiali.
1: Dopo questa canzone torniamo e salutiamo tutti.
0: Io saluto Adriano. Se sei nelle favelas, salutaci, se vuoi ospitaci, verremo a trovarti.
1: Tra l'altro, Adriano, ti ricordo che Radio Incontri Cortona va in onda su FM 88.4 92.8, oppure in streaming, sicché anche in Brasile
0: puoi ascoltare. Ti prego, Adriano, dai, tanto un po' di italiano l'avevamo imparato alla fine, giocando in Italia. Se ne già mangia un po' stavo dicendo paella, ma lo fanno.
1: Non credo.
0: Vabbè ragazzi, ci ascoltiamo l'ultimo brano, che è Thick as Thieves.

0: dalle chitarre di Jack White alle chitarre che sicuramente saranno nell'album che ha portato Boscherini.
1: Già, perché indovinate chi ho portato?
2: Adriano l'Imperatore.
1: No, i grandissimi, anzi le grandissime pietre rotolanti, i Rolling Stones. Ok,
0: hanno fatto un nuovo album?
2: I sì. Sassi che barutelano.
1: Esatto, hanno fatto un nuovo album, sono usciti lo scorso 10 luglio, se non sbaglio, e l'album si intitola Foreign Tongues, che vuol dire lingue straniere. Sono andato un po' anche a cercare se trovavo il significato di questo testo, ma è stato piuttosto criptico, non ho capito. Un riferimento diretto potrebbe essere al logo dei Rolling Stones, che ricordiamo è la lingua che esce fuori dalla bocca, no? E quindi... Però non lo so, il riferimento diretto non lo trovo, prego capitano.
0: No, stavo pensando, se hai mai portato un disco di gente che...
1: Lo volevo dire, non mi puoi bruciare, volevo dire che io ho portato tutti, ultra ottantenni, lo volevo dire io.
2: Ma se dico che sei un gerontofilo non è che me ne invento le cose.
1: Allora, perché è uno spunto di riflessione, una domanda che volevo fare dopo, ora non andare avanti.
0: No, scusati.
1: Allora, Foreign Tongues, lingue
2: straniere.
1: Ma secondo
2: te la gerontofilia...
0: Hai visto che livello di connessione con Boscherini?
1: Quasi come Avatar, siamo io e lui. Allora, Foreign Tongues, lingue straniere, è un album che è uscito il 10 luglio e alcuni dicono che è un album di inediti, ovviamente, dopo l'album di inediti che era quello uscito nel 2023, Agni Diamonds, e praticamente alcuni dicono che sia una sorta di lato B di quell'album lì, perché quello uscì a distanza di 18 anni dopo l'ultimo album di inediti dei Rolling Stones.
2: Cioè, quindi da scassettare.
1: Era passato tipo una vita, avevano accumulato materiali. Il produttore Andrew Watt, che ha fatto un grandissimo lavoro con loro e un grandissimo lavoro per dare continuità a questi due, diciamo, album che poi sono anche estremamente collegati, ha tirato fuori appunto questo album. E è il 25esimo della discografia inglese, ma è diciamo il 27esimo della discografia americana, perché probabilmente loro inseriscono all'interno della discografia dei Rolling Stones qualche versione bonus, qualche live che poi in realtà è diventato CD. Comunque questa è un'indiscrezione che, se mi interessa,
0: questa è la rubrica chicche per collezionisti.
2: Esatto.
0: Da parte di Boscherini
2: dopo Puma Blu.
1: Allora, io direi di lanciare subito la prima traccia e poi continuiamo a parlare dell'album, ok? Il primo, ho scelto tre tracce che secondo me non saranno tre singoli, ma sono potentissime, perché, premetto, l'album mi è piaciuto tantissimo, sono Rolling Stones 100%, questo è Divine Intervention.

0: pensare che questa non sia musica fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Ma anche secondo me, hanno chat GPT e vai. Come cazzo fanno, ragazzi? Dai, insomma.
2: Questa, come tutte le altre tracce dell'album,
1: è la cocaina, Stanga.
2: Sono 100% Rolling Stones.
1: E questa è la cocaina, Stanga.
2: Leggevo una volta su Life, che è la biografia di Keith Richards, appunto in merito alle tue battute simpatiche sulla cocaina, che lui sosteneva di essere uno dei grandi sopravvissuti, quindi è arrivato a 80 anni, credo 83 anni, 84 l'abbia già compiuti, perché appunto a detta sua in tempi della giovinezza, anni 70 e anni 80, quando comunque cominciavano a sperimentare strade alternative alla creatività, chiamiamole così, lui e pochi altri erano in grado di permettersi roba purissima, che andavano direttamente a prendere in Marocco, in altri
1: Beatles andavano in India,
2: ok, uguale, e quindi
0: lui e Ronaldo,
1: Adriano li caricava tutti e andavano giù
2: loro. È uno dei motivi, lui sostiene che è uno dei motivi per i quali l'ha portato a questa veneranda età, diciamo, nelle condizioni in cui ora, quindi insomma,
1: ottimi.
2: Allora, andiamo avanti. Questa era una traccia bellissima che tra l'altro scusate, parlava di apocalisse, di come ignorare l'apocalisse, quindi praticamente tra i vari fraseggi delle chitarre di Ronnie Woods e di Keith Richards c'è anche il testo ovviamente scritto da Mick Jagger, e tra i vari passaggi parlava di miliardari che fuggono in maniera frenetica verso i loro rifugi nel cielo. Tanti ci vedono dei riferimenti a Musk, e quindi tutto la sua
1: Bezos.
2: Tutta l'idea appunto di trovare questo futuro nello spazio attraverso la ricerca e la tecnologia, solo persone insomma ultramilionari che riescono a permettersi determinate ricerche, scordandosi che anche loro sono ultramilionari, perché di questo,
1: esatto.
2: Comunque, tornando
0: un'altra cosa volevo dire, l'apocalisse comunque è un altro dei temi che
1: ciclico,
0: si presenta nei nostri dischi,
1: ciclico come l'album dei Gorillaz. Ma senti, ma qui c'è il calcio champagne,
2: un monumentale The Mountain, che veramente è forse uno degli album più belli che abbiamo ascoltato quest'anno.
1: Condivido.
2: E niente, dicevo,
1: dopo quello di Charlie XCX o di Puma Blue anche, direi che anche quello ha aperto la stagione bene.
2: Una piccola deviazione più tecnica, forse dicevo che qua si riconoscono al 100% i Rolling Stones in questa traccia, ma anche in tutte le altre dell'album, quindi vi invito ad ascoltarlo, perché ci sono il ritmo che la contraddistinti da quando sono giovani, quindi praticamente il levare, quindi la seconda e la quarta battuta sui quattro quarti, quindi c'è la batteria a levare, ci sono i riff intrecciati di Charlie,
1: lo sai per caso che
2: di Ronnie Woods
1: chi è che gli suona la batteria?
2: Sì,
1: il turnista?
2: Sì, no, c'è uno che è entrato a far parte ufficialmente della
1: Stones. Hanno preso
2: non ricordo il nome, ma era quello che sostituiva Charlie Watts. Oltretutto, piccola indiscrezione, in quest'album è anche inserita una traccia che, nella quale ha suonato Charlie Watts, quindi ricordiamo che il batterista di Rolling Stones è morto credo un paio d'anni fa.
1: Diciamo che non hanno fatto una cosa bella Stones quando è morto Charlie Watts.
2: È morto durante un tour mondiale, praticamente il giorno dopo che è morto ci hanno messo un altro batterista, sono andati avanti, quindi
1: esatto.
2: Altri esempi celebri tipo i Foo Fighters
1: si sono fermati.
2: Comunque,
0: però critichiamo i miliardari che vanno su Marte, però invece no.
2: Però
0: per i soldi,
2: esatto.
1: Ma comunque, non pippano, non lo negano, capito? È diverso.
2: Allora,
1: sono rockstar.
2: Direi, se siete d'accordo, da andare avanti con la seconda traccia.
0: Come vuoi, capitano.
2: Probabilmente non è una track, diciamo, una di quelle tracce che saranno estratte come singolo potentissima, però è una canzone cantata da Keith Richards, quindi anche lui si riserva in tutti gli album un piccolo spazio come anche voce principale. Questa si intitola Some of Us e sentitela, perché c'è tutta la voce sporca di Richards che insomma evoca momenti passati, secondo me bellissimo.

0: Amo.
1: Che pezzone, mamma mia, che vociona proprio, si sente tutto nella
0: voce. Ricordo la vecchia traccia Connection, sempre di Trishas, quando uscì fuori col suo album solista, è una voce per me potentissima.
1: Ma c'è una domanda per te, Boschini, che ne pensi dell'album... del video ritoccato con l'intelligenza artificiale per farli ricomparire più giovani?
2: È vero?
0: Sì.
2: Sono scaduto.
1: Sì. Che era il To The Stars, se non sbaglio.
0: Sì, perché tra l'altro è il primo singolo.
1: Secondo pezzo dell'album.
0: Primo singolo, secondo pezzo come traccia dell'album, ma primo singolo estratto per promozione dell'album e del tour. Malissimo, secondo me malissimo.
1: Praticamente hanno preso degli attori che più o meno gli assomigliavano e poi hanno fatto il face swap con l'intelligenza artificiale per sostituire tutti e metterli giovani come erano negli anni 70, 60.
0: Male. Non condivido.
1: Ma perché hanno fatto una cosa? Tu di Starz, te che hai ascoltato per bene il CD, poi sei un po' metodico, anche troppo, ti sarei letto tutti i testi, di che parla di Starz?
0: No, allora, in realtà...
1: Cioè, c'è un collegamento del fatto... Ah no, non c'è un cazzo, ho capito.
0: Ogni traccia c'è quella più o meno politica, c'è quella più o meno sentimentale, quindi anche come testi e come scrittura è molto varia, forse come è appunto il titolo, no? Come foreign tongues, appunto. Lingue straniere, forse perché abbraccia più contenuti, direi.
1: Potrebbe,
0: sì. Vi volevo dire, a proposito dell'album, vi riallaccio a quello di Jack White, quindi a Frozen Charlotte, appunto scelto dal nostro buon Checconi, che anche qui c'è una copertina niente male, premetto, a me non piace, però dal punto di vista... Però vi invito ad andarla a vedere, dal punto di vista commerciale funziona da morire.
1: Mi sembra molto stile Big Generation, pop art, su quello stile
0: lì. È molto ispirata allo stile di Francis Bacon.
1: Infatti, secondo me, ora scusa tanto, poi ti faccio fare la copertina. Ragionandoci, hanno fatto quella cosa sul video perché To The Stars richiama, secondo me, un po' le sonorità che avevano a cavallo tra il 70 e l'80.
0: Allora, di sicuro il produttore.
1: No, ma proprio quel pezzo non richiama un po' quelle sonorità.
0: Sì, però
1: magari
0: è una volontà
1: fatta apposta.
0: Andrew Watt, che è il produttore del precedente album, Ugly Diamonds, e questo qua, praticamente è più giovane degli Stones, ci vuole poco, no? Perché loro sono oltre 80 anni, però.
1: Potrebbero prendere solo Van Morrison, che forse li supera.
0: è più giovane, ma è anche un grandissimo fan degli Stones. Quindi quello che ha cercato di fare, raccontano in quest'album, è quello di farle tornare a delle sonorità dell'origine.
1: Forse hanno fatto il video in quel modo perché hanno detto è talmente tanto una sonorità del voi dell'origine che potrebbe risultare quasi come un video fatto di quando eravate giovani.
0: Non lo so, oppure veramente esteticamente sono ridotti male.
2: Ci stiamo arrampicando.
1: Sto cercando di motivare la situazione.
0: Comunque, tornando alla copertina, velocemente, è un'opera di un artista americano che adesso non ricordo il nome. E ovviamente viene chiamata Trinità perché è il mashup dei volti dei tre Stones che ricordiamo sono Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards.
2: E il quarto l'hanno fatto entrare, non ce l'ha messo sulla copertina?
0: No, hanno fatto entrare il tastierista, il bassista, ma non fanno parte della la parte ufficiale dello disco, perché allora dovete sapere

0: perché esatto, è un discorso economico, però sono sempre stati tirati.
1: Abbiamo finito i soldi, ti paghiamo per crediti.
0: E niente, vi dicevo, quindi questa copertina è questo mashup dei tre Stones fatta in chiave Francis Bacon, quindi il pittore artista irlandese che era piuttosto drammatico, diciamo, però rappresentava le persone e i luoghi come una sorta di caricatura, ok?
2: Un Modigliani scozzese,
0: sì,
2: quasi.
0: Sì, irlandese,
2: scusasi.
1: Non si fanno questi errori,
0: Io direi di lanciare l'ultima traccia.
2: Posso dire l'ultima cosa? Che dei tre rimasti, quello che mi sta più simpatico è sempre stato il buon Charlie Watts. Ronnie Woods, perché è l'unico che si presta sempre a qualsiasi comparsata, anche live con chiunque. Ultimamente l'abbiamo visto a Glastonbury con il buon Rod Stewart sul palco.
0: Che tra l'altro sono uguali, sì. Anche esteticamente sono la stessa persona.
2: Due cloni.
0: Impressionanti.
2: E poi ha partecipato al concerto che in onore del poro Ozzy Osbourne, che ha fatto a Birmingham, che l'ha voluto fare proprio Ozzy Osbourne, che dopo pochi giorni purtroppo è morto, e c'era il buon Ronnie Woods a suonare lì. Infatti è stato troppo simpatico, lui è veramente top. Comunque scusa Boss, che poi lancio la canzone
0: al volo. L'ultima traccia che ho selezionato è Ring Hollow, è una ballata country rock, e questa,
2: ma strano che c'è il country,
1: ci mancava un po',
0: e questa è politicizzata, perché in questo brano, quindi ho fatto diciamo una panoramica più o meno dello stile e dei contenuti degli Stones per quanto possibile sulla selezione di questi tre brani, questo parla, è una politica, quindi è una sorta di lettera d'amore nei confronti dell'America. In alcuni passaggi dice: ero follemente innamorato di te, scritta da Mick Jagger, questa riferita all'America, prima ancora di incontrarti, perché la sognavano da giovani, prima di andare ovviamente ad esibirsi, a farsi conoscere in America. Ho visto tutti i tuoi film, ho fumato le tue sigarette, ma ora la Statua della Libertà ha un'espressione corrucciata. E alcuni dicono, senza troppi
2: Trump.
0: Esatto, dei riferimenti critici nei confronti dell'attuale amministrazione.
1: Però anche lui era la finale dei mondiali.
0: Sì, già. Andiamo con
2: Ronaldo.
0: Posso?
2: Sì, prego.
0: Andiamo con Ringing Hollow.

0: dopo questa canzone mi sento già un redneck e ho voglia di prendere un pick up e andare a sparare in giro per il Tennessee o l'Alabama.
1: Sì, perché tra l'altro i Rolling Stones, quando fecero le prime loro comparsate in America,
0: alto.
1: Le prime loro comparsate in America, ricordiamoci tutti che come immaginario erano lontanissimi dal modello americano, perché il modello americano sono i ragazzi robusti, fisicati, capello corto, molto mascolini anche nell'aspetto estetico.
0: E poi loro secchi struniti.
1: Loro erano assimilabili a delle femminucce, perché così li definivano, capelli lunghi, magrissimi,
0: anche
1: mossi,
0: se...
1: effeminati, quindi insomma è stata una bella rivoluzione e facevano paura.
0: Anche se ci pensi, se arrivavi dal sud, si pensa ai Lynyrd Skynyrd, erano tutti col buzzo,
1: sì,
0: baffone, brutti,
1: sì,
0: guastiti.
1: Ho capito, però non c'avevano lo stile inglese che veniva trapiantato.
0: Quanto è figo il fatto pensare che, scusate, non c'entra niente, ma tanto sappiamo che Stanganini oggi di poche parole, quindi possiamo prendergli del tempo. Quanto è bello il fatto pensare che gli inglesi allora negli anni vedevano l'America come raggiungimento massimo per farsi conoscere, fare il glow up, no? Quindi che ne so, mi viene in mente le Zeppelin, Cream e poi dopo ovviamente Clapton,
1: i Beatles,
0: i Rolling Stones, chi altro, gli Yardbirds, tutti sognavano di andare in America per fare il salto vero e proprio, mentre ad esempio gruppi come gli AC/DC, che poi sono tutti dello stesso periodo temporale,
1: sì,
0: perché tutti quanti 60-70,
1: sì, forse leggermente più giovani,
0: sì,
1: loro,
0: però
1: ma sono
0: tutti loro invece dall'Australia non hanno minimamente guardato l'America, ma hanno usato come trampolino di lancio l'Inghilterra,
1: certo.
0: E allo stesso modo, cosa ancora più plateale di tutti, Hendrix, sconosciutissimo in America, nessuno se lo filava minimamente, è diventato famoso in Inghilterra suonando nei peggiori locali dei locali inglesi, dove però andavano tutti i grandi chitarristi, tra cui Clapton, Gilmour, ci andavano anche gli stessi Harrison, il buon Keith Richards, andavano tutti a vederlo. E ad esempio Hendrix ha utilizzato come trampolino di lancio l'Inghilterra, è diventato famoso in Inghilterra per poi ritornare in America e fare quello che ha fatto. Se ci pensi è buffa come cosa. Guarda, scusa tanto,
2: è anche incredibile comunque come un paese relativamente piccolo come l'Inghilterra sia stato così culturalmente dominante per gran parte del Novecento. Forse potremmo,
0: sì,
2: fare una puntata speciale,
0: vero,
2: secondo
1: bella
0: me.
1: Idea,
0: bello,
1: capitano,
0: bello,
1: bello, bella,
0: bello,
1: idea, capitano. Io direi che ti possiamo direttamente passare la parola.
0: Aspetta, piccolo aneddoto di Hendrix.
2: No, aspetta, volevo dire che visto che non riescono a vincere i mondiali, almeno facciamo
0: nemmeno facendo anche reintegrare i giocatori che hanno preso il rosso. Comunque, piccolo aneddoto di Hendrix durante un live.
1: È un fiume in piena che con i
0: durante un live, questo no, perché questo è un periodo storico di cui mi trovo molto affine.
1: Quello che va dagli anni 70 al 2020, praticamente
2: tutti,
1: 50 anni di musica.
2: Tutta la musica moderna.
0: Il buon Hendrix, mentre suonava, il porro Hendrix, mentre suonava sul locale di Londra.
1: Stasera qualcuno l'ha accoppato, con tutti questi porro.
0: Mentre suonava, perché se non sbaglio, non mi ricordo, oddio, mi sembra Harrison o Page, portò Clapton a vedere Hendrix e disse: guarda, c'è sto ragazzo che suona come un fulmine, fortissimo, andiamo a vederlo. Portò a vedere Hendrix e Hendrix vide Clapton era il dio per Hendrix, era uno tra i suoi chitarristi preferiti. Vide Clapton e gli disse: cavolo, mo gli sparo Sunshine of Your Love a omaggio, no? Clapton anche lui non è un personaggino facile. Hendrix sparò sta Sunshine of Your Love, Clapton si incazzò talmente tanto, ci rimase male, e dopo tempo che io richiesero ammise che ci rimase male perché la suonava secondo lui meglio di lui stesso,
1: ecco,
0: quella
1: qui
0: versione che prese e andò via dal concerto e non lo finì di guardare. E tra l'altro questa versione di Sunshine of Your Love la potete ascoltare, quella di Hendrix, perché nell'album postumo ovviamente di un bel po' di anni fa, che si chiama Valley of Neptune, tra l'altro album bellissimo, e c'è una delle versioni di Sunshine of Your Love, quindi piccolo aneddoto che secondo me è molto carino. E Lemmy Kilmister, bassista dei Motorhead, faceva il galoppino, portava il muletto, portava la roba a Hendrix perché era innamoratissimo di Hendrix, gli portava la roba ed era schifatissimo da tutti gli altri chitarristi, perché lui era un chitarrista, non volevano, dicevano: fai schifo a suonare la chitarra, non suonare la chitarra. Lui un giorno ha detto: sai che ti dico, prendo il basso e comincio a suonare il basso come se dovessi suonare una chitarra, infatti basso iperdistorto, è diventato Lemmy Kilmister, quello di Motorhead, uno dei più grandi bassisti e frontman della musica rock.
2: Ragazzi, siamo arrivati alla fine della trasmissione, direi il tempo sta per finire, salutiamo tutti, ci vediamo a metà agosto
1: con l'ultima traccia, tanta roba, sì, a metà agosto.
0: Ma questo... il live del mese è scomparso,
2: il live del mese è la prossima puntata.
0: Ah, ok, a posto.
2: A questo punto mettiamo
0: Mr.
2: Mettiamo Mr.
1: Bellissimo.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: Buon ascolto.

0: Emergenza energetica mondiale. L'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump. Ma la Cina chiude tutti i rubinetti verso l'esterno. Prezzo del petrolio in calo ovunque. Ma in Italia il gas rincara per i più vulnerabili. Medio Oriente continua a scuotere governi e opinione pubblica. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai poteva essere una strage terroristica. Intanto nel Mediterraneo orientale arriva un'altra portaerei statunitense. Oggi è la giornata dei nonni, risorsa sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per nipotini e genitori, ma anche sempre più social e al passo con la tecnologia. Buonasera da Andrea Domaschio. Resta in primo piano la crisi energetica globale condizionata da guerre e tensioni nelle aree più critiche del pianeta. Prezzi del petrolio oggi in calo sui mercati americani e europei. G7 in videoconferenza che coinvolge l'Europa nel rilascio di milioni di barili di scorte. Ma la situazione resta molto problematica per cittadini e famiglie, soprattutto per i nuclei che avrebbero più bisogno di tutele contro i rincari. Beatrice Bossi.
1: L'aumento del costo del gas non risparmia neanche i più vulnerabili. A settembre l'autorità di regolazione per l'energia ha calcolato una crescita del 12,7% rispetto al mese precedente. Le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, si legge nella nota tradotta in numeri dal Codacons. Si tratta di 201 euro in più ogni anno, dice l'associazione dei consumatori, solo per la bolletta del gas. Sembra andare meglio leggendo i listini invece per il carburante: 2,06 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. Il governo ha prolungato le nuove agevolazioni fino al 31 ottobre con possibili estensioni fino alla fine dell'anno, ma anche le compagnie fanno la loro parte. Eni oggi ha annunciato un ulteriore sconto del 20% per agricoltori e pescatori. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E a Roma sta iniziando proprio in questi minuti un consiglio dei ministri decisamente impegnativo per il governo. In primo piano i provvedimenti appunto per arginare caro energia e inflazione e poi l'esame del possibile scostamento nel documento di programmazione economico-finanziaria. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi col collega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea, sì, siamo in attesa dell'inizio del Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'ecobonus al 65% per le prime case, interventi anche sull'IRPEF e, come dicevi, lo scostamento di bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento. Si parla intorno dei 14 miliardi CDM presieduto dalla Premier Meloni, ovviamente, che nel pomeriggio ha partecipato invece al vertice del G7 in videoconferenza convocato dal presidente Macron sulla crisi energetica. Bene, previsti fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche europee in 4 mesi, l'obiettivo sarà raggiunto, assicurano i grandi della terra, attraverso l'impegno a rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, coordinare dunque le misure per stabilizzare la fornitura di energia. Ribadito il no a restrizioni o divieti sull'esportazione di carburanti, si sarebbe raggiunta anche un'intesa per far uscire le forniture fuori dallo stretto di Hormuz.
3: Per assumere decisioni mese a mese. sul Dnipro. Resistiamo, ma il nemico sta facendo a pezzi Kiev, il grido del sindaco Klitschko. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione ucraina della Poltava. 6.000 residenti senza elettricità. E mentre si avvicina il rigido inverno ucraino, il New York Times rivela che la Russia starebbe preparando la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino. Nel mirino elettricità, riscaldamento e approvvigionamento idrico. D'altra parte aumentano ancora le spese per la difesa della Federazione Russa, secondo la bozza di bilancio citata da BBC. Il presidente russo Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Kiev deve pagare per aver condotto gli attacchi nel Mar Nero, ma restiamo aperti ai negoziati. Intanto la Commissione Europea ha erogato altri 2,9 miliardi di euro all'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Medio Oriente, continuano ad emergere dettagli sul volo Fly Dubai e lo sventato disastro aereo di un paio di giorni fa. Gesto eroico del comandante che, mentre veniva colpito dal copilota, è riuscito a aprire la porta della cabina invocando aiuto. Elena Seno.
4: Un pericoloso atto di terrorismo. Dalla presidenza degli Emirati parlano così di quanto avvenuto sul Boeing diretto a Tel Aviv ma atterrato in Arabia Saudita dopo l'intervento dei passeggeri che hanno bloccato il copilota umanita che stava coltellando il comandante di origine indiana. E quest'ultimo, dal letto dell'ospedale negli Emirati dove ora si trova, ha raccontato in chiamata al premier Modi quanto accaduto. Mentre era ferito, l'aereo precipitava e è riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo così l'ingresso alle persone esterne. Non potevo lasciar morire tutta quella gente, ha detto, ricostruendo gli attimi di terrore vissuti. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'attentatore aveva subito un processo di radicalizzazione islamista e ha avvertito che se c'è qualcuno dietro di lui pagherà un prezzo molto alto. Lo sventato disastro aereo alza ancora di più la tensione nel Golfo. Nell'area è in arrivo una terza portaerei statunitense con 10.000 uomini. Elena Seno, linea allo studio.
0: Francia in fiamme, esplode ancora nelle strade di Parigi la protesta degli studenti degenerata in guerriglia urbana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 7 milioni di euro di danni e oltre 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Centinaia gli arresti. Raffaella Frullone.
5: Tutto era cominciato coi cancelli chiusi e gli ingressi dei licei bloccati, formalmente una protesta studentesca come altre, contro classi sovraffollate, carenza di insegnanti, edifici degradati e condizioni di studio considerate inadeguate. Ma poco dopo la protesta è degenerata con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine, cassonetti incendiati. Oggi oltre 500 licei risultano coinvolti dai disordini, più di 400 quelli rimasti chiusi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone, ieri gli arresti erano stati quasi 2000 e il 90% sono minorenni, secondo il ministro della giustizia, che chiede che siano i genitori a pagare per i danni causati dai figli.
6: risposta ai bisogni scolastici.
7: Vito De Torre, linea allo studio.
8: Restando in tema di società, il 2 ottobre, nella ricorrenza liturgica dei Santi Angeli Custodi, si celebra in Italia la Festa dei Nonni, un esercito del bene per famiglie e nipotini composto nel nostro paese da più di 12 milioni di persone. Ce ne parla Nicola Ferrante.
9: Come angeli custodi che proteggono, sostengono e aiutano a crescere. Sono i nonni la cui festa ricorre oggi nel giorno in cui si celebrano i puri spiriti celesti, perché come loro sono presenza discreta ma insostituibile. Se il valore affettivo dei nonni non si può misurare, quello economico è stato invece calcolato dal sindacato lavoratori domestici, pari ad almeno 12.500 euro l'anno, il costo di una babysitter pomeridiana per 5 giorni lavorativi. Solo che i nonni ci sono sempre, anche di notte e nei festivi, ma il vero valore è legato alla trasmissione di tradizioni, conoscenze e non ultimo anche del deposito di fede. E poi i nonni di oggi sono anche digitali, il 70% degli over 70 sa usare internet anche grazie allo scambio di capacità e conoscenze con i loro nipoti, che li ameranno anche quando poi non ci saranno più. Perciò auguri nonni, risorse del tempo. Sente radici solide del futuro.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti, dopo aver vinto entrambe le prime due partite contro Turchia e Belgio.

esperienza

0: l'ottavo centenario della morte di San Francesco. La puntata di oggi del mio programma quindi porrà una particolare attenzione al santo di Assisi, ma che è amato e dà seguaci in tutto il mondo. Ma per il momento veniamo alla lettura del Vangelo della 27ª domenica del tempo ordinario, che è sempre quello di Matteo, ancora una parabola come sentirete. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Il canto di Isaia, che è la prima lettura, è un piccolo capolavoro e prepara la parabola di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Il profeta si serve di un'allegoria per descrivere in profondità la monotona storia del suo popolo. Viste in superficie, le vicende di Israele sembrano varie, ma in profondità ripetono costantemente lo stesso motivo: da una parte l'amore di Dio, dall'altra il tradimento del popolo. Ma è una storia, dice Isaia, che non può continuare all'infinito. La pazienza di Dio ha un limite, ci sarà un giudizio. Dio si aspettava uva pregiata e invece ebbe uva scadente. Fuori metafora, si aspettava giustizia ed ecco oppressione, si aspettava rettitudine ed ecco la disonestà. A questo punto non resta che il castigo. La vigna cadrà in rovina, non sarà più coltivata e vi cresceranno rovi e pruni, ma il castigo di Dio non è mai per sempre. Le minacce di Dio sono per convertire, non per distruggere. È chiaro che la parabola di Gesù ricalca il canto della vigna del profeta, introducendo però almeno due precisazioni. La prima è che il peccato non consiste semplicemente in una generica disobbedienza a Dio, ma nel fatto ben più preciso che vengono uccisi i profeti e alla fine lo stesso Messia. Si tratta di un duro giudizio su Israele, ma se Matteo lo riporta nel suo Vangelo è perché costituisce un perenne avvertimento anche per noi cristiani. La seconda precisazione è che il castigo consiste nel fatto che il regno sarà tolto ai capi di Israele e sarà dato ai pagani, sarà tolto ai vicini quindi, e passerà invece a quelli lontani. Anche questo è un duro giudizio ed è anche un monito sempre per noi cristiani. Dio è fedele al suo popolo, alla sua comunità, ma non al punto che il suo disegno di salvezza venga interrotto, che le sue esigenze di verità, di giustizia vengano messe da parte. Se i cristiani rifiutano, le sue esigenze di giustizia troveranno da un'altra parte il modo di esprimersi. A questo punto è opportuno aggiungere un'ultima precisazione. Casari, signore di Cortona, giunge con la moglie ed una brigata di circa 170 cavalieri a Lucca, ospite nelle case del Guinigi, in città per 3 giorni. Ogni dì si tenne corteo di donne et uomini con balli et canti, cetre et desinari. 6 ottobre 1286, nel castello di Civitella della Chiana, il vescovo Guglielmino ratifica un trattato di pace con il comune e la parte guelfa di Siena. 7 ottobre 1407, Luigi Battista Casari diviene signore di Cortona dopo aver fatto uccidere lo zio Francesco. Sarà fatto prigioniero 2 anni dopo dal re di Napoli e rinchiuso nel Castel dell'Uovo. 8 ottobre 1308, ad Arezzo i tarlati, forti dell'appoggio popolare, cacciano il podestà Francesco Tani del partito dei Secchi e lo sostituiscono con Uguccione della Faggiola, appartenente invece ai Verdi. 9 ottobre 783, da Worms, dove si trova, Carlo Magno conferma con diploma alla Chiesa Aretina, su istanza del vescovo Ariberto, successore di Cunemondo, tutte le possessioni e i beni da essa posseduti. 10 ottobre 1277, Cortona compra la porzione del marchesato di Valiano, spettante a Ranieri d'Uguccione del Monte. Ed eccoci alla
1: frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho cercato una frase per onorare San Francesco che parlasse di povertà e ne ho trovata una di Oliver Clement, che è stato uno dei più autorevoli e influenti teologi, scrittori e filosofi ortodossi del XX secolo. Questa è la sua frase: grazie alla povertà io mi rimetto nelle mani di Dio. Spoglio di ogni vernice di importanza, di ogni pretesa di dominio, torno nudo nelle sue mani perché mi possa ricreare come creatura nuova, per cui mi ricevo da lui ad ogni istante e ricevo tutto, e tutto è grazia. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. E anche l'angolo musicale di questa settimana è dedicato a San Francesco. Ascolteremo infatti il bellissimo Cantico delle Creature di Angelo Branduardi, un brano molto celebre pubblicato nell'album Infinitamente Piccolo del 2000, un disco interamente dedicato alla vita e agli scritti di San Francesco d'Assisi, fu realizzato in occasione del Giubileo del 2000. Il testo di Branduardi adatta fedelmente il Cantico di Frate Sole del 1224, scritto da San Francesco, e che è uno dei primi e più importanti testi della letteratura italiana. La canzone, o forse sarebbe più corretto chiamarla lauda, sicuramente aveva anche una parte melodica, quella scritta da Francesco, che purtroppo è andata perduta. Ma il testo ripercorre la lode a Dio attraverso i 4 elementi: aria, acqua, fuoco e terra, e poi tutte le sue creature. Branduardi ha riscritto la musica. Naturalmente si ispira un po' alla musica medievale, ma c'è anche un po' di pop che è molto tipico di Branduardi, insieme anche a delle sonorità folk e rinascimentali. Lo strumento guida è il violino, suonato dallo stesso Branduardi, accompagnato da arrangiamenti essenziali e molto suggestivi, come sentirete. E con il Cantico di Frate Sole concludiamo il programma di oggi. Auguro a tutti voi di trascorrere una buona settimana che inizia con questa bellissima festa dedicata a San Francesco. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto. E come sempre, ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. L'oreficeria di Arezzo si colloca al quinto posto nella classifica dei principali 10 distretti italiani con un valore delle esportazioni di 4.551 milioni di euro, pari a circa 4,55 miliardi, un dato che evidenzia il peso del comparto oro faretino nel commercio internazionale e il suo contributo alla presenza delle produzioni italiane sui mercati esteri. La graduatoria tratta da monitor dei distretti di Intesa San Paolo Research Department su elaborazioni di dati Istat vede Arezzo preceduta dalla meccanica strumentale di Milano e Monza, dai metalli di Brescia, dalla pelletteria delle calzature di Firenze e dalla meccanica strumentale di Bergamo. Arezzo è anche il secondo distretto toscano presente in classifica, dopo la pelletteria e le calzature fiorentine. Per il territorio aretino la posizione in classifica sottolinea la dimensione internazionale di una delle sue specializzazioni produttive più rappresentative. Con oltre 4 miliardi e mezzo di euro di export, l'oreficeria si inserisce dunque ai vertici della graduatoria, accanto a distretti di meccanica, metallurgia e moda. Parliamo ancora di economia e stavolta di desertificazione commerciale. Il fenomeno coinvolge i bar. Dal 2019 sono stati persi in provincia di Arezzo oltre 140 esercizi. In occasione della giornata mondiale del caffè di ieri, Confesercenti Arezzo ha presentato i dati sullo stato di salute della categoria dei bar. Secondo i dati elaborati da Confesercenti Nazionale, tra il 2019 e il 2025 ad Arezzo ne sono spariti 75, pari al 22,03%, Arezzo e provincia 142, pari al 16,03%. In Toscana 1.716 bar in meno. A livello nazionale il numero delle imprese è passato da 169.839 a 145.766, con 24.073 attività in meno, una flessione del 14,2%. Il quadro nazionale mostra inoltre come la contrazione sia stata più intensa nei comuni capoluogo, dove il calo raggiunge il 15,6% rispetto al 13,4% degli altri comuni. La sicurezza stradale, obiettivo zero vittime, è il tema e l'obiettivo della mattinata di corsi pratici, lezioni e incontri che 400 studenti degli istituti Gesalpino e 4 novembre di Arezzo affronteranno il prossimo 7 ottobre per conoscere tutti gli aspetti della sicurezza sulla strada, della guida corretta, le conseguenze della guida in stato di ebbrezza, le fasi di un intervento in caso di incidente, passando per la conoscenza delle norme del codice della strada. La mattinata si terrà al Polo Tecnologico di San Zeno Zero Spreco AISA Impianti e sono invitati a partecipare non solo gli studenti ma chiunque desideri conoscere meglio le buone pratiche di guida e i rischi della strada. Sentiamo Chiara Legnaiuoli, presidente di AISA Impianti, e Marzio Lasagne, direttore generale AISA Impianti.
1: Il grande impegno con i ragazzi per l'educazione, dall'educazione ambientale ora anche l'educazione alla sicurezza stradale. 400 ragazzi, lo spazio lo avete?
2: Sì, necessariamente lo spazio c'è e è un'iniziativa formativa che rientra nell'ambito dell'educazione civica, no? I ragazzi la apprendono a scuola in tutte le discipline e questa è una modalità pratica per renderli partecipi e protagonisti in quanto è una iniziativa formativa e quindi le forze dell'ordine diciamo, procederanno con tutta una serie di moduli che descriveranno il codice della strada e quindi quali sono le condizioni nello specifico in cui i ragazzi si possono trovare se guidano in stato di ebbrezza piuttosto che quali sono i danni e le possibili conseguenze anche da un uso improprio del cellulare che purtroppo loro utilizzano quando guidano il motorino e poi gli adulti spesso si vede anche quindi mentre guidano la macchina e quindi c'è questa parte teorica sul codice della strada e poi ci sarà la parte pratica e loro potranno apprezzare una diciamo esperienza, un esperimento in cui verrà simulato un incidente di macchine e motorino con dei feriti e quindi tutti i rilievi operati dalle forze della polizia, quindi dei carabinieri, i vigili, la polizia locale quindi e al contempo poi l'azione del 118, quindi della Croce Rossa, Croce Bianca e quindi l'intervento con le ambulanze. Questo per come dire, farli riflettere in maniera concreta e decisa su quelli che sono gli effettivi rischi, le effettive difficoltà poi a come dire gestire queste situazioni e quanto questi traumi possono fondamentalmente cambiarli, e quindi creare un cittadino consapevole fino da piccoli, quindi consapevole in tanti ambiti e settori, e questo è uno di loro.
1: Il 7 ottobre da zero spreco a zero incidenti.
3: Sì, è stata un'iniziativa, devo ringraziare il CONI e Mario Mazzi che hanno avuto questa idea di proporcela, abbiamo aderito con entusiasmo e siamo rimasti altrettanto colpiti favorevolmente dal fatto che poi tutti coloro che sono impegnati giornalmente sulla sicurezza stradale e purtroppo anche sul recupero di chi spesso è incidentato hanno aderito immediatamente a questa proposta. Quindi il 7 ottobre vi saranno 400 ragazzi delle scuole medie Cesarpino e 4 novembre che verranno a vedere la simulazione di un incidente, compreso poi il recupero dei feriti, e non solo, ma vi saranno poi dei moduli formativi per insegnare ai ragazzi quali sono le regole della strada e soprattutto quali sono i rischi a guidare in determinate condizioni, stato d'alterata ebbrezza, alcol, eccetera. E un'altra cosa secondo me interessante è il fatto che ci hanno chiesto di aprirlo anche alla cittadinanza, non solo alle scuole, e devo dire che ci sono molte persone che hanno chiesto di poter venire anche loro a fare, adulti che vogliono, come dire, nuovamente fare una formazione sulle regole base del codice della strada.
0: Sulla giornata del 7 ottobre abbiamo sentito anche Amelio Menguzzo, che è comandante della Polizia Locale del Comune di Arezzo, Luca Pancioni, disaster manager del 118 di Arezzo, Alessandro Casavecchia, funzionario del Comando Vigili del Fuoco di Arezzo, Bernardo Mennini, presidente Automobile Club di Arezzo, e Mario Mazzi della Federazione Motociclistica.
4: Comandante, qual è il contributo della Polizia Locale a questa iniziativa ad AISA Impianti?
5: Allora, una giornata bellissima, perché comunque coinvolge ragazzi delle medie, quindi dagli 11 ai 14 anni, che si avvicinano ad essere utenti della strada non solo come pedoni, ma come in bicicletta, ma anche proprio ad approccio per il battentino. È una giornata fondamentale al rispetto delle regole, e come polizia locale noi saremo presenti con il nostro personale, i nostri equipaggi e dei mezzi per sottolineare ed evidenziare l'attività che viene fatta quotidianamente sulle strade, che non deve essere solo, e vorremmo che non fosse sia solo come rilevazione degli incidenti stradali, ma un'attività proprio in chiave preventiva, perché gli incidenti stradali non possano più esserci, ecco. Quindi infatti anche il titolo è obiettivo incidenti zero. Chiaramente il ringraziamento va ad AISA Impianti, che ha organizzato questa giornata, e a tutte le altre comunque istituzioni, oltre alla polizia locale, chiaramente a Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, il CONI, comunque, e magari mi sono dimenticato anche qualcuno, ma tutti insieme uniti in un unico obiettivo, quello di abbattere l'incidentalità sulle nostre strade.
4: Cosa ci dicono i dati rispetto agli incidenti nel territorio aretino?
5: Allora, i dati sicuramente sono in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti, però ancora è troppo poco. Cioè, c'è l'obiettivo a livello europeo, poi chiaramente a cui l'Italia si adegua, è un'incidentalità zero, quindi andare, e ci sono degli obiettivi, degli step fino al 2030 per abbattere e ridurre il più possibile gli incidenti stradali, e ancora ce ne sono veramente troppi. Noi come polizia locale andiamo a rilevare gli incidenti sulle reti viarie urbane, e veramente ancora non troppi incidenti ancora con feriti o comunque prognosi gravi. Disattenzione, distrazione alla guida, mancata rispetto della segnaletica stradale, però il messaggio è: la regola non viene rispettata, ma tutti gli utenti, anche chi ha ragione, deve cercare di adeguare il proprio comportamento alla guida, come pedone, come in bicicletta, al motorino, alla macchina, per cercare di prevenire gli errori altrui. Ecco, questo è un concetto fondamentale che noi andiamo nelle scuole, comunque in questi eventi come il 7 ottobre, per sensibilizzare tutti quanti a questo.
6: La giornata dei impianti è una giornata che prevede un aggiornamento, una divulgazione di quello che è la sicurezza stradale a tutti i ragazzi delle scuole medie. E saranno coinvolti circa 400 ragazzi. Noi nel nostro setting dimostreremo quali sono le attrezzature per il soccorso, faremo vedere insieme a Croce Bianca, Croce Rossa e Misericordia quali sono le tecniche di soccorso e la dimostrazione dei mezzi. A termine della giornata ci sarà anche una simulazione di soccorso per un intervento congiunto insieme, come dicevo, alle tre associazioni di volontariato che sono il nostro braccio operativo quotidiano nel soccorso sanitario e oltre insieme ai Vigili del Fuoco. Classico intervento congiunto in sinergia per quello che riguarda il soccorso in un incidente stradale. Tutto questo è svolto a sensibilizzare i comportamenti e prevenire gli incidenti.
7: Partire dai giovani, il progetto Arezzo Fuori con la campagna dei defibrillatori, con la formazione a cascata che da ragazzi è andata verso i genitori, ha dimostrato che investire sui giovani è fondamentale e ha anche un'ottima resa in termini di riuscita del percorso, perché hanno un potere di apprendimento che è molto superiore rispetto anche a un'apertura mentale che è molto superiore a quella degli adulti. Quindi giornate come queste rivolte ai ragazzi sono fondamentali. Noi sì, siamo la prima linea e entriamo in campo quando la prevenzione fallisce e tutto questo comporta appunto un'operazione di soccorso che vede in campo molte figure. Oltre al 118 ci sono i Vigili del Fuoco che hanno un ruolo fondamentale in nostro supporto per quello che riguarda la sicurezza dello scenario e l'estricazione soprattutto dei pazienti dalle lamiere delle macchine. E poi abbiamo il nostro braccio operativo che il volontariato, che sono Misericordia, Croce Rossa e ANPAS, che quotidianamente collaborano con noi, sono parte integrante del sistema sanitario che svolgono interventi di soccorso assieme a noi quotidianamente.
8: Voi simulerete letteralmente quello che accadrà, che accade insomma normalmente, sì, in uno scenario, ecco, dove succede, sì, un incidente.
9: Sì, attueremo tutte le tecniche che mettiamo in campo quando ci sono degli incidenti stradali, quindi in concerto con il personale appunto del 118. E noi metteremo in sicurezza lo scenario, andremo a tagliare le lamiere quando serve, dopodiché affideremo le persone coinvolte alle cure mediche. Ci tengo a sottolineare che quella simulazione che facciamo è reale, è realistica, e è importante perché negli ultimi 3 anni noi interveniamo mediamente 400 volte l'anno su incidenti stradali. Quindi la prevenzione è fondamentale, in quanto noi ci siamo e saremo sempre pronti a intervenire, però l'auspicio è che lo faremo sempre meno in futuro.
10: Sì, la sicurezza stradale non è un tema in esclusiva per qualcuno. Noi dell'Automobile Club di Arezzo e dell'Automobile Club d'Italia da sempre facciamo attività di prevenzione nelle scuole, soprattutto perché crediamo che far crescere la cultura della sicurezza stradale sia l'elemento centrale. L'incidente si previene più che si cura nel momento in cui avviene, quindi bisogna far crescere l'attenzione attorno a questo. Oggi un'iniziativa come quella di AISA, che mette insieme tanti soggetti, compresi noi, è un'ulteriore contribuzione a questo tipo di lavoro, perché solo così, facendo tante iniziative, senza che uno rivendichi la paternità per forza, è invece il grande lavoro fatto nel corso dell'anno della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia, tutti quanti impegnati nel sensibilizzare, solo facendo capire che conviene comportarsi correttamente per noi stessi e per gli altri, quindi condividere le norme non come un fatto imposto, ma come un fatto veramente intimamente condiviso, è l'unica strada. Quindi nell'ambito della prevenzione, qui avremo 400 ragazzi e quant'altro, l'unica maniera è parlarne seriamente, far capire quali sono i rischi e come evitarli, perché questo è un vantaggio per noi, puntare su quel sano egoismo che ci deve preservare di fronte all'incidente.
11: Siccome dobbiamo parlare davanti a 400 ragazzi, che non capita tutti i giorni, che stanno per prendere il motorino praticamente alla terza media, volevamo quel giorno raccontare come funziona. Non è che se si cade nel motorino oppure se un incidente con un motorino contro una macchina che conduce rotti si mandano a casa. Sicuramente se va bene ti trovi in ospedale e se va un po' peggio vai al cimitero. Questo è poco ma sicuro, e bene improntarla così la situazione, perché se no non si risolve il problema. Per tutti i giorni si muore per le strade, i problemi ci sono continuamente, e noi diremo a questi ragazzi come funziona appena che si compra un motorino. Si va a comprare il motorino, se lo compri come ti pare, da chi ti pare, però è come un abito, te lo devi sentire addosso, guardi l'altezza, guardi le ruote che sono alte per le buche, che anche se ce ne pochi però ci sono, e poi anche il colore è importante, che sia bianco, nel senso che ti vedi da una certa distanza. Fatto tutto questo te lo fai portare a casa, prendi confidenza con il motorino, con un tuo amico o con tuo parente, con chi ti pare. Già il motorino è stato pagato, perché quando si presenta il nipote che fa il motorino, non l'ho già pagato. Comprano anche il casco è importante, non c'è bisogno di comprare un casco da 2000 euro, il casco sono tutti omologati, basta un casco da qualche centinaio di euro. L'importante è che sia integrale.
0: Una giornata tra Sansepolcro e Arezzo per il ministro della cultura Alessandro Giuli, atteso questo venerdì 2 ottobre, a due appuntamenti che intrecciano patrimonio artistico, relazioni istituzionali e un legame familiare con la Valtiverina. Nel capoluogo è confermata la sua partecipazione alla cerimonia inaugurale della mostra L'immagine di Francesco dal Medioevo al Novecento, promossa dal Comune e dalla Fondazione CR Firenze con la Fondazione Guido d'Arezzo in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Ma la giornata del ministro inizia stamani a Sansepolcro con un saluto istituzionale alla presenza delle autorità locali e una visita privata nei luoghi simbolo di Sansepolcro. L'appuntamento ha anche un significato personale per il ministro Giuli. Secondo quanto riferito, il ministro ha raccontato che sua nonna era originaria di Sansepolcro. E con questo è tutto, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.
12: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio

0: La situazione dell'infermeria. A Mancuso, Iaccarino, Tavernelli e Renzi si è aggiunto domenica scorsa nell'amichevole contro la Lazio Marco Olivieri. Olivieri è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato un percorso di terapia medica e riabilitativa e verrà valutato fra 3 settimane per monitorare l'evoluzione del quadro clinico. Nessuna indicazione specifica riguardo Leonardo Mancuso, fermo negli ultimi giorni per un indurimento al polpaccio. Gli esami hanno escluso lesioni, evidenziando un semplice affaticamento. Il report sugli altri infortunati: Gennaro Iaccarino, reduce dalla distorsione al ginocchio rimediata a Verona, sta completando il recupero con una evoluzione clinica pienamente favorevole. Camillo Tavernelli, per lui la pubalgia, prosegue senza complicazioni il programma riabilitativo con miglioramenti costanti. Alessandro Renzi, sofferente per endema intramuscolare, conseguenza di una contusione accusata ad Empoli, è ormai prossimo ma rientro a pieno regime in condizioni giudicate soddisfacenti dallo staff sanitario amaranto.
1: Proseguono gli allenamenti degli amaranto durante la sosta del campionato in vista del prossimo impegno contro la Cremonese sabato 10 ottobre. Mister Bucchi deve fare i conti con l'emergenza sulla fascia sinistra. Le precarie condizioni fisiche di Olivieri e Tavernelli costringono il tecnico a ridisegnare la catena d'attacco sull'out di sinistra. Tra le ipotesi prende campo quella che porta al giovane Kevin Leone. Il 2005 di proprietà del Sassuolo ha messo in mostra numeri importanti nell'amichevole con la Lazio e ora si candida ad una maglia dal primo minuto. L'alternativa tattica è rappresentata da Sala, in grado di garantire un contributo di maggiore sostanza ed equilibrio in fase di ripiegamento. Sullo sfondo resta infine la suggestione di adattare uno tra Arena e Pattarello a piede invertito, pur a rischio di sbilanciare l'assetto difensivo. Bucchi ha a disposizione una decina di giorni per sciogliere le riserve e trasformare un imprevisto nell'opportunità di rilancio per gli amaranto.
0: Tra sabato e domenica si giocherà l'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie C, girone B. Questi gli incontri in programma: sabato 3 ottobre alle 14.30 Gubbio Perugia, Vado Forlì, alle 17.30 Grosseto San Benedettese, Livorno Pescara, domenica 4 ottobre alle 14.30 Campobasso Torres, Guidonia Monteceglio Pineto e Pianese Ravenna, alle 17.30 Reggiana Spezia, alle 20.30 Latina Ostia Mare. Per completare il quadro dell'ottava giornata manca Atalanta Under 23 Vispesaro, che si giocherà alle 18 ma di mercoledì 28 ottobre. Vi ricordo la classifica di questo girone: Spezia punti 19, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana Livorno 14, Campobasso Torres 11, Forlì Perugia 10, Guidonia Monteceglio Atalanta Under 23 9, Pescara 8, Ostiamare Gubbio Pineto 7, 5 il Latina il Vado, 4 la Vispesaro, 3 la Pianese, 2 punti la San Benedettese. Vittoria ampia per il Grosseto domenica scorsa, che ritorna a giocare di fronte al proprio pubblico allo Zecchini, ospitando la San Benedettese, ultima in classifica. Nota positiva dalla trasferta di 7 giorni fa: il primo gol in Serie C per Lorenzo Andreoli e la dedica per questo gol.
2: Con Lorenzo Andreoli tra i protagonisti di questo Pineto Grosseto. Lorenzo, partiamo dal gol, perché questo destro al volo è anche la tua prima gioia, il tuo primo acuto in maglia biancorossa, quindi raccontaci le tue sensazioni, le tue emozioni in quel momento.
3: Innanzitutto sono contentissimo per il risultato della squadra, perché penso che questo risultato sia un'aggiunta al percorso che stiamo facendo. Per il gol, chiaramente il primo tra i professionisti sicuramente non si scorda. Quando ho visto la palla entrare ero contento.
2: Il direttore ha speso anche parole importanti per te, ricordando insomma il tuo percorso. Tu che sei fra gli esordienti, eppure ti sei perfettamente integrato nel sistema di Indiani. Questo almeno è tutto ciò che si vede di domenica in domenica.
3: Certo, no, ma siamo un gruppo bellissimo dentro e fuori dal campo, e grazie anche al mister, diciamo che i risultati vengono da sé. Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato dal 13 di luglio, da inizio ritiro fino ad adesso, che lo ringrazio e sono contentissimo per tutto quello che stiamo facendo.
2: A chi lo dedichiamo questo primo gol tra i professionisti?
3: Beh, sicuramente a miei genitori, a mia mamma e mio papà.
0: Campionato di Serie D, girone E, sesta giornata del girone di andata. Domani, sabato 3 ottobre alle 16, anticipo a Terranova Bracciolini fra Terranova

0: Traiana, Prato, ripeto, ore 16, Terranova Traiana, Prato, anticipo della sesta giornata nel campionato di serie di Girone E. Le altre partite in programma domenica alle 15, Flaminia Civita Castellana Follonica Gavorrano, Givi Borgo Tau Calcio Alto Passo, Grassina Lucchese, Nuova Ternana Aquila Montevarchi, Rondinella Marzocco Progresso, San Donato Tavarnelle Mezzolara, Sasso Marconi Scandicci, Siena Serra Vezzapozzi Calcio. La classifica recita: Follonica Gavorrano Prato 13 punti, Serravezza Lucchese e Flaminia Civita Castellana 10, Tau Calcio 9, Scandicci 8, Siena Terranova Traiana Aquila Montevarchi San Donato Tavarnelle 7, Mezzolara 6, Nuova Ternana 5, Sasso Marconi 4, Progresso 3, Grassina Rondinella Marzocco 2, ultima in classifica Givi Borgo con un punto. Il pubblico delle grandi occasioni sabato al Matteini di Terranova Bracciolini per questo incontro fra Prato Terranova Traiana. Prato domenica reduce da una vittoria sul Givi Borgo per 2-1, sonora sconfitta invece per i biancorossi del Terranova Traiana sul campo del Buon Riposo di Serravezza Pozzi Calcio. Bene, quindi c'è attesa moltissimo per questa gara, però voglio sentire dal canto che è l'allenatore del Prato.
1: Dopo partita di Prato Givi Borgo 2-1, un ottimo primo tempo, la squadra ha giocato un buon calcio, grandi occasioni da rete, però si va sotto 1-0 sul rigore e poi si ribalta completamente la partita giocando un buon calcio.
2: Sì, in generale credo che la squadra abbia fatto per tutti i 90 minuti un'ottima partita, abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare tentando di imprimere subito pressione all'avversario, abbiamo avuto tante occasioni per poterla sbloccare, abbiamo fatto delle buone trame tecniche. Il calcio è così, quando la tieni in equilibrio può succedere che in contropiede prendi un rigore che potevamo evitare. Dopo la partita diventa in salita, sono stati bravi comunque i giocatori a rimetterla in piedi perché dopo diventa difficilissimo.
1: Ecco, una curiosità, nell'intervallo, no, cosa hai detto? Perché onestamente la squadra il primo tempo si era espressa benissimo, come del resto il secondo, però era mancato il gol. Ecco, cosa gli hai detto ai ragazzi?
2: No, ma non c'è tanto da dire, non è che gli allenatori facciano magie. Di solito c'è da correggere quando qualcosa non va, che non è il caso del nostro primo tempo. Se facciamo gol, se non facciamo gol, non è una correzione dell'allenatore, è il calcio che va così, ci sono gli episodi. Continuiamo ad avere fiducia in quello che facciamo e sono convinto che tutti loro, magari al primo che sbloccherà un po' le danze per se stessi, magari prenderanno più fiducia.
1: Benedetti di Cortomuso, la chiude lui?
2: Ma ha fatto un gol che è nelle sue corde, è un giocatore che nelle mischie è bravo, è un po' Marzierli come caratteristica, insomma un giocatore bravo di testa che c'ha tempo, che sa rubare l'attimo all'avversario, quindi era diventata una partita ormai da, ne abbiamo fatti parecchi anche il primo tempo di cross, però nel secondo insomma è diventato un po' un assedio. Ti ripeto, siamo stati comunque bravi perché era diventata rischiosa per come sarà.
1: Hanno giocato bene anche quelli che hai utilizzato meno fino adesso, per cui diciamo che anche in virtù e in prospettiva della partita di sabato c'è delle scelte ancora più, diciamo, con più minuti, no?
2: Sì, noi abbiamo messo al primo minuto Eleuteri, ma il giocatore ha fatto soltanto Serie C, non è che avessi dubbi, purtroppo nel suo ruolo deve mordere il freno perché è dove abbiamo più quote, quindi ogni tanto i vecchi li sacrifico non per aspetti tecnici ma per aspetti delle regole, non ci faccio niente io e purtroppo non ci fanno niente nemmeno loro, però credo che tutta la squadra in questo momento qua sia sul pezzo su quello che deve fare.
0: Si giocherà la quarta giornata in eccellenza Girone B, anticipo domani al Tripoli Cecuzzi di Acquaviva fra Sansovino e Barberino Tavarnelle. Le altre gare: Asta, Signa, Audax Rufina, San Giovannese, Baldaccio Bruni, Montespertoli, Castiglionese, Sestese, Figline, Colligiana che si gioca naturalmente a Rignano, Lastrigiana, Antella, Pocibonsi, Valentino Mazzola, Siena ed infine abbiamo detto l'anticipo fra Sansovino, Barberino domani alle 15. La classifica: Colligiana, San Giovannese, Antella 7, Asta 6, Poggibonsi 5, Valentino Mazzola, Sestese, Montespertoli, Castiglionese, Signa 4, Baldaccio Bruni, Figline, Sansovino 3, 2, Lastrigiana 1, Barberino Tavarnelle, Audax Rufina 0 punti. Prima di leggervi naturalmente la quarta giornata in programma per il campionato di promozione Girone C, vi informo che il giudice sportivo ha accolto il reclamo del Foiano condannando il centro storico Le Boschi ad una sconfitta a tavolino per 3-0. comminando anche una multa per la società fiorentina pari a 2.000 euro. Era il 27esimo del primo tempo, uno dei due assistenti ufficiali accusava un malore dovuto allo scoppio di alcuni petardi lanciati dai sostenitori locali. In particolare lo stesso subiva un attacco di panico tanto da costringerlo ad accasciarsi a terra, non rendendogli più possibile la prosecuzione del suo compito nella gara. L'incontro era proseguito con la collaborazione di due tesserati messi a disposizione dalle due società, in quanto anche l'altro assistente veniva così allontanato dal campo sportivo come da regolamento. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Fogliano ha proposto reclamo a questo GST, ritenendo che i fatti accorsi avessero alterato il regolare svolgimento della gara, richiedendo l'attribuzione della vittoria della stessa in suo favore, e così è stato. Anche la quarta giornata del campionato di promozione Girone C avrà il suo anticipo domani alle 14.30, cioè sabato 3 ottobre, allo stadio Sante Chiezzi, Cortona, Camucia Calcio, Acquaviva. Gli altri incontri della domenica: Africo Centro Storico Le Boschi, Montagnano Alleanza Giovanile di Comano, Nuova Fogliano Ideal Club Incisa, Pontassieve Alberoro, Rescorigello Cubino, Settignanese Casentino, Sienalunghese Audace Galluzzo. Quindi la nuova classifica aggiornata dovrebbe più o meno essere questa. Il centro storico Le Boschi ha solo 3 punti, e quindi, tolti quelli della gara vittoriosa contro il Fogliano, precipita in fondo alla classifica insieme all'Idea Club Incisa e il Cubino a quota 0, mentre la formazione Amaranto della Nuova Fogliano 3 punti in classifica, quindi fa un balzo in avanti, raggiunge addirittura il Pontassieve e l'Africo a quota 6. Montagnano al Beroro Sinalunghese invece comandano la classifica con 9 punti. Il nostro appuntamento lo chiudiamo con la terza giornata del campionato di prima categoria Girone E. Ambra Bettolle, Caporna Quarata, Vicio Maggio, Cavriglia Bibbiena, Impruneta Tavarduzze, Castelnovese, Lucignano Stia, Spoiano, Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo, Tegoleto, Chiantigiana e Torrita Atletico Levane Leona. Chiantigiana Stia 6 punti, Lucignano, Vicio Maggio, Atletico Levana Leona, Bibbiena 4, Castelnovese, Spoiano, Cavriglia e Impruneta Tavarnuzze 3, un punto per Ambra, Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo, Torrita, Tegoleto 0 per Capolona Quarata e Bettolle. Ultima cosa davvero, perché l'Unione Sportiva Torrita comunica che mister Alessandro Palazzini e il vice allenatore Massimo Bombagli hanno rassegnato le dimissioni dagli appunto rispettivi ruoli della prima squadra. A mister Palazzini, da sempre legato ai nostri colori e presente sulla nostra panchina dalla scorsa stagione, e a Massimo Bombagli va il nostro più sentito ringraziamento per l'impegno, la dedizione e il lavoro svolto insieme alla guida della squadra. Ad entrambi la società augura le miglior fortune personali e professionali per il futuro, ma non c'è il nome del nuovo allenatore. Questo era un comunicato ufficiale del Torrita. Amici, vi ringrazio per la vostra gentile attenzione, per il vostro gentile ascolto. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Almanacco del giorno pop
7: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e
7: Carlo Paspi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
7: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
7: su Radio Incontri in Blu.
8: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
9: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccola Donati in cui ogni settimana vi parlo delle ultime uscite al cinema. Ripartiamo con la prima puntata di questa nuova stagione riprendendo quella che è l'impostazione classica del format, cioè lasciando spazio ai trailer delle uscite della settimana nella prima parte e commentando invece in modo più approfondito alcuni dei film nella seconda.

0: Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Digger è l'ultima opera di Alejandro González Iñárritu. Collocata tra satira politica e commedia nera, la storia è quella di un magnate tanto potente quanto egoista e senza scrupoli, che anzi ci viene detto essere l'uomo più potente sulla Terra, che dopo aver causato un disastro catastrofico viene obbligato a porvi rimedio e decide di sfruttare la situazione per mostrarsi come salvatore dell'umanità.
3: Al 90% ti pago lo stipendio e tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: 18.000 miliardi di dollari, signore.
6: Avete altre notizie del c***o per me?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
2: Iñárritu torna al cinema con alcuni dei suoi collaboratori storici, tra cui il direttore della fotografia pluripremio Oscar Emanuele Lubezki, che abbraccia anche per la prima volta Tom Cruise nei panni del magnate Rocco, per una performance che strizza già l'occhio alla stagione dei film. Insomma, Digger è uno dei film più attesi dell'anno.
8: Tu salverai il mondo!
9: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
10: Sta bene, signor Presidente?
11: Signor Presidente?
9: Un iceberg! Aprite le danze!
12: Scriviamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
12: Conoscono i fatti. La storia va ancora scritta.
14: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
9: Bang, bang, bang! Woo! Woo! Bang!
12: Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Scegliete.
16: Lui.
15: Lui.
17: Mi tocca a scuola domani, non ce la faccio proprio.
18: Perché, l'abbiamo detto, suffragio universale, ve le chiedono queste cose all'esame, ve le chiedono.
19: 24,
20: dai, conta, ma io
19: 27,
20: già
19: 29, 30.
16: Tu sì che mi ami, io non mi amo.
2: Luca è un ragazzo romano di 23 anni, cresciuto tra l'affetto dei genitori adottivi. E come tutti i ragazzi di quell'età, vive sospeso tra il presente e il futuro, alla ricerca della sua strada. Almeno fino alla tragica notte in cui un'esplosione di violenza senza senso cambia tutto. It's a
21: god awful small affair. Stasera ti faccio svoltare, ti faccio svoltare, sali in macchina.
22: Marco. Marco è un amico mio, Mo che conoscete Roma sembra più piccola.
23: Mi direbbe qualcosa.
24: Mai preso per un bancomat.
2: La città dei vivi è un film di Edoardo Gabriellini, ispirato liberamente all'omonimo romanzo di Nicola La Gioia, che ripercorre la tragica vicenda di Luca Varani, il 23enne ucciso a Roma nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016.
25: Ti sembriamo due che non sono fa un cocktail, tesoro?
26: Chiamatemi padre, per favore.

0: Bellezza, dolcezza, potere. O ce li hai oppure no. Il momento in cui te ne scorderai sarà il momento in cui scomparirai.
1: Hair Private Tell è il ritorno al cinema di Nicholas Winding Refn, con un racconto ambientato in una metropoli futuristica tra luce al neon e una minacciosa nebbia. La storia è quella di una donna dal difficile rapporto col padre e quella di un soldato americano in Giappone che invece intraprende una missione per salvare la figlia. Il film è un thriller con tinte orrorifiche in cui non ci sono confini netti e che rimane costantemente sospeso tra realtà, sogno ed incubo.

Vi parlo ora invece in modo più approfondito di due film. Uno me lo sono recuperato soltanto in questi giorni con colpevole ritardo ed è The Dog Stars, cioè L'ultima fatica di Ridley Scott. L'altro invece l'ho visto in anteprima ed è Her Private Hell, di cui abbiamo sentito prima l'estratto del trailer, di Nicholas Winding Refn. Ridley Scott continua a fare film e continua a farlo a un ritmo forsennato, nonostante l'età avanzata, con quasi un titolo in uscita ogni anno. Questa volta ci porta in una terra post-apocalittica, in cui l'umanità è stata ridotta a pochi individui in seguito a un virus letale, e noi seguiamo le vicende di alcuni di questi che cercano di ricostruire una comunità che possa definirsi tale, di smettere di sopravvivere e di ricominciare a vivere. Sia chiaro, il film non eccelle per originalità. Riprende un po' da The Last of Us, un po' da The Walking Dead e un po' anche da Fallout, giusto per citare i più noti. Ma lo fa in modo interessante, decidendo di concentrarsi soprattutto sulla quotidianità dei personaggi, con una narrazione che lascia spazio alla contemplazione e che ha un ritmo decisamente lento per i film di questo genere. Ed è anche per questo che le scene d'azione vera e propria sono poche, anche se tutte ben fatte. Proprio per questo era lecito aspettarsi di più, soprattutto dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi, che non ne lasciano mai veramente il segno. Ma mettendo tutto sul piatto della bilancia, è apprezzabile il fatto che un regista mai troppo pacato come Ridley Scott abbia deciso di confrontarsi con una narrazione di questo tipo. C'è infine da fare un plauso particolare alle location, in quanto il film è stato girato quasi totalmente in Italia, tra Roma, il Friuli Venezia Giulia e l'Abruzzo. Her Private Hell è invece un film di tutt'altra pasta. Nicholas Winding Refn torna al cinema 10 anni dopo The Neon Demon e lo fa con un'opera che prosegue e anzi approfondisce la piega più simbolica, onirica e in un certo senso autoriale che ha preso ormai la sua carriera. Parlare della trama è quanto mai riduttivo, perché il film sceglie espressamente di parlare all'inconscio, di essere un'esperienza visiva, uditiva e sensoriale più che narrativa. Dal punto di vista tecnico, il film riesce perfettamente a fare tutto questo, a sovrastare lo spettatore, grazie soprattutto alle luci e ai colori del neon e a una scenografia futuristica avvolta nella nebbia, insieme a un'iconografia che alterna il classico e l'ultramoderno, mentre invece la colonna sonora decide spesso di rifiutare gli elementi più elettronici. Tuttavia, la scelta fin da subito di puntare molto sul simbolico e sul sensoriale a scapito del narrativo rende particolarmente difficile per lo spettatore entrare all'interno del racconto, anche per chi ha più familiarità con questo genere di opere e per chi è più avvezzo a questo tipo di film. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento ancora una volta alla prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi,

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

0: Buonasera e ben ritrovati a The Nightlife Stories. Eh sì, perché da questa stagione The Nightlife diventa The Nightlife Stories. Questo perché abbiamo apportato delle modifiche alla struttura della trasmissione e oltre alla solita musica che ascoltavamo anche negli anni passati, abbiamo inserito delle vere e proprie storie vere, raccontate, narrate e che ci terranno compagnia durante l'arco della puntata. E quindi siamo pronti a cominciare questa nuova avventura per The Nightlife, la nuova stagione. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che anche quest'anno hanno confermato la nostra presenza presso la loro programmazione. Sono veramente tantissime, oltre 50 radio tra FM, web e DAB. Bene, e allora cominciamo subito e partiamo con la musica di The Nightlife Stories.
1: The Night Life con Dario Biondi.

Comeback dei Players, ci avviciniamo a quella che è la vera e propria novità di quest'anno di The Nightlife con The Nightlife Stories. Racconteremo delle storie realmente accadute e che poi potete eventualmente scaricare dalle principali piattaforme digitali in formato podcast. Questa sera parliamo di una storia che noi abbiamo intitolato Sangue Amaro, che è la storia vera di due fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo a causa di una disavventura di malavita. Spero che questa novità possa essere di vostro gradimento e quindi vi auguro buon ascolto.

L'aria di New Orleans era come sempre una coperta pesante di umidità e profumo di magnolie. Al Brass Cay, un jazz club seminascosto a pochi isolati da Frenchman Street, la musica non si fermava mai prima delle 3 del mattino. Clara amava quel posto. Lavorare dietro il bancone le aveva insegnato a leggere le persone attraverso le loro ordinazioni e i loro sguardi. Quella notte il locale era affollato. Una band locale stava suonando un pezzo di Sidney Beckett e Clara si muoveva con grazia tra i bicchieri di bourbon e le richieste dei clienti, ignara però che fuori, dal calore di quelle mura, la sua vita stesse per cambiare. Alle 3:30 il club chiuse i battenti. Clara salutò il proprietario, si strinse nel suo cappotto leggero e iniziò a camminare verso casa. Le strade del quartiere francese, un tempo gremite, erano ora silenziose, illuminate solo dalla luce tremolante dei lampioni a gas. Fu svoltando in un vicolo buio per accorciare il tragitto che sentì i passi, prima lenti, poi sempre più veloci. Non fece in tempo a voltarsi. Un uomo le piombò addosso, spingendola contro il muro di mattoni umidi. L'assalitore, con il volto semicoperto e gli occhi sbarrati dalla disperazione, non cercava solo la borsa. Aveva un coltello.

0: Night Life.
1: Clara, però, era cresciuta dovendo imparare a difendersi da sola. Con una ferocia mossa dall'istinto di sopravvivenza, gli affondò le chiavi di casa che teneva strette nel pugno dritto nel fianco. L'uomo urlò, lasciando la presa per un secondo fatale. Clara gridò con tutto il fiato che aveva in corpo, attirando l'attenzione di un buttafuori che stava finendo il turno in un locale vicino. Sentendo i primi passi pesanti del soccorritore, l'aggressore si diede alla fuga, perdendo sangue e zoppicando nell'oscurità. Clara sopravvisse, a parte qualche livido e un profondo taglio superficiale sul braccio. Era viva. La polizia di New Orleans agì in fretta, seguendo le tracce di sangue e la descrizione dei vestiti fornita da Clara. Arrestarono l'uomo a pochi isolati di distanza, rannicchiato e ferito sotto il portico di una casa abbandonata, nel quartiere di Tremé.

The Nightlife, la nuova stagione con la musica solita e con le novità. Questa sera vi stiamo raccontando una storia vera che noi abbiamo chiamato Sangue Amaro. È la storia di due fratelli che si reincontrano in una situazione drammatica, se vogliamo. Intanto ben sintonizzati o ben connessi a coloro che hanno acceso la radio o il computer solo in questo momento. Questa è la nuova edizione di The Nightlife, chiamata The Nightlife Stories.

0: Il detective incaricato del caso fece visita a Clara in ospedale la mattina seguente.
1: Lo abbiamo preso, signorina. È un vagabondo, un uomo con precedenti penali per aggressione. Arrivato in città da poche settimane. Non la disturberà mai più. È accusato di tentato omicidio e rapino a mano armata. Andrà in prigione per molto tempo.
0: Clara annuì, sentendo un peso enorme sollevarsi dal petto. Avrebbe avuto bisogno di tempo per superare il trauma, ma la certezza che il suo carnefice fosse dietro le sbarre le dava la forza per ricominciare. Ciò che Clara non sapeva è che il detective non avrebbe mai avuto motivo di scoprire. Era la verità nascosta nel passato di quell'uomo. Il suo nome sui registri della polizia era Elias Thorne. 30 anni prima, in una contea rurale della Louisiana, una madre distrutta dalle dipendenze aveva dato in affido 2 bambini piccoli, separandoli per sempre. La bambina, Clara, era stata adottata da una famiglia affettuosa che si era poi trasferita a New Orleans. Il bambino, Elias, aveva vissuto un'infanzia di casa famiglia, violenza e abbandono, finendo a vagabondare per lo Stato.

Mentre Clara, un mese dopo l'aggressione, tornava dietro il bancone del Braskei, sorridendo ai clienti e ascoltando le note malinconiche di una tromba, Elias sedeva nella sua cella nel carcere della parrocchia di Orleans. Fissava il muro di cemento consumato dai suoi demoni, ignaro di aver tentato di uccidere l'unica persona al mondo che condivideva il suo stesso sangue. E Clara continuò a versare bourbon e ad ascoltare jazz, per sempre oscuro accordo del destino.

Il passare del tempo a New Orleans ha un modo strano di distorcere i ricordi. L'umidità sembra scioglierli e la musica li ricopre come una vernice lucida. Ma per Clara, l'ombra di quella notte non se n'era mai andata del tutto. 3 mesi dopo l'arresto, Clara ricevette una notifica legale. Non riguardava il processo, ormai concluso con una condanna rapida, ma una questione di successione. Una prozia, di cui ignorava l'esistenza, era morta in una cittadina della Louisiana settentrionale, lasciando una scatola di vecchie foto e una piccola somma di denaro a chiunque fosse rimasto della stirpe dei Thorne. Essendo stata adottata, Clara aveva sempre saputo di avere un passato diverso, ma i suoi genitori adottivi non avevano mai approfondito. Spinta da un'inquietudine che non riusciva a spiegare, iniziò a scavare tra quei documenti polverosi. Tra le carte ingiallite trovò un certificato di nascita piegato in 4, leggendo i nomi dei genitori biologici. Un brivido freddo le risalì la schiena. Non era sola. In calce, una nota dell'assistente sociale dell'epoca menzionava un fratello maggiore, Elias.

0: Clara sentì il cuore mancare un battito. Il nome non le era nuovo. Corse a recuperare i vecchi ritagli di giornale sull'aggressione che aveva conservato in un cassetto. Arrestato Elia Thorne per l'aggressione nel quartiere francese. Il mondo sembrò capovolgersi. L'uomo che aveva cercato di sgozzarla in un vicolo, l'uomo a cui lei aveva piantato le chiavi nel fianco per sopravvivere, non era un estraneo. Era la sua unica famiglia. Clara non riuscì a fermarsi. La settimana successiva si presentò al penitenziario. Quando Elias fu condotto nella sala dei colloqui, appariva ancora più emaciato di quella notte. Le sue mani tremavano leggermente. Si guardarono attraverso il vetro rinforzato. Lui non la riconobbe subito come la sua vittima. Per lui, Clara era stata solo un bersaglio casuale in una notte di disperazione. «Perché sei qui?» gracchiò lui, la voce rovinata da anni di sigarette e silenzi. «Vuoi vedermi marcire più da vicino?» Clara non rispose subito. Appoggiò la mano sul vetro, proprio all'altezza di dove lui teneva la sua. «Volevo solo sapere se avevi mai sentito parlare di nostra madre», sussurrò lei. Elias si irrigidì. I suoi occhi, prima pieni di rabbia, si spalancarono per lo shock. In quel momento, nel riflesso del vetro, le loro somiglianze divennero crudelmente evidenti. Lo stesso taglio degli occhi, la stessa linea sottile della mascella.
1: The Night Life con Dario Biondi.

Non ci fu un abbraccio, né un perdono immediato. Il peso di 30 anni di vite opposte, una fatta di note jazz e calore, l'altra di freddo e violenza, era un baratro troppo profondo da colmare con una sola conversazione. Elias scoppiò in un pianto silenzioso e convulso, realizzando che il suo ultimo atto di disperazione nel mondo esterno era stato quello di distruggere l'unica cosa preziosa che gli era rimasta. Clara lo guardò senza dire una parola.

Uscì dalla prigione mentre il sole tramontava sulle paludi della Louisiana. Tornò al Brass Kay, si mise dietro il bancone e chiese alla band di suonare qualcosa di lento, qualcosa che parlasse di perdite e di ritrovamenti. Mentre preparava un drink, guardò la cicatrice sul suo braccio. Non era più solo il segno di un'aggressione, era il marchio di un legame che il destino aveva provato a spezzare, fallendo nel modo più crudele possibile.

una storia realmente accaduta, per certi versi brutta, per certi versi bella, che abbiamo raccontato all'interno della nuova stagione di The Night Life Story, e altre storie vi aspettano nel corso delle prossime puntate di The Night Life.

0: Abbiamo finito, grazie per l'ascolto, bentornati, ben ritrovati, sono veramente felice di riprendere queste nuove avventure radiofoniche con The Nightlife Stories. Bene, e se volete contattarmi cercate il mio profilo su Facebook o su Instagram, io vi aspetto con un'altra storia e altra musica alla prossima puntata. Buonanotte! Ah, dimenticavo una cosa importante, se volete riascoltare le storie in formato podcast di The Nightlife Stories, le trovate sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, insomma un po' dappertutto. Grazie a tutti, vi aspetto la prossima settimana, buonanotte.
1: The Nightlife.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

uplifting and inspiring as you.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.